notte fonda discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un singhiozzo

quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale, con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale, notte turca.

0: Färdigades det många. Alla mat, det är gånger som var. Alla det där, nu skulle jag dricka ihop.
1: Lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

felicità, perché mi sento felice ogni volta che sono con voi, proprio come un topolino nei buchi del formaggio, come una rondine dopo una tempesta, come una lumaca su una foglia di insalata, o come una farfalla che si posa su un fiore. E allora, vento

felice. E sì, mi sento felice ogni volta che sono con voi, qui nel nostro bastimento 1-2-3 Stella. Vi aspetto, cari bambini. Un bacio e un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. A presto!

0: è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Si chiama Crude, viene da Cot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Ciao DJ, come stai?
3: Ciao Armando!
2: Come va DJ?
3: Bene, grazie Armando!
2: Sicuro? C'è qualcosa che non va?
3: No, va tutto bene, grazie!
2: Ah, meno male, perché mi sembrava...
3: No, va tutto bene, grazie!
2: Ecco, appunto, scusa DJ, ma perché ripeti le cose sempre due volte?
3: Ripeto le cose due volte, dici?
2: Certo, ripeti sempre le cose due
3: volte. Ripeto le cose due volte, dici?
2: Sì!
3: Sì, scusa Armando, mi ero dimenticato di togliere l'eco. Ecco fatto!
2: Ma cosa vuol dire togliere l'eco? Non capisco.
3: Io sono un super DJ, posso parlare con l'eco, essere stereofonico, avere il vibrato tipo così. Ciao Armando!
2: Oh, ho capito, va bene. Allora, adesso sei in modalità normale?
3: Normale? Mm-hmm. Che cosa vuol dire Armando? Chi è normale rispetto a cosa e a chi?
2: Beh,
3: Armando?
2: Per esempio...
3: Tu sei normale? No, non ci credo, dai Armando, ti sembra normale uno che parla con i pupazzi? Ups!
2: Va bene, ok, lasciamo stare. Senti DJ, oggi volevo parlare con te di una cosa molto particolare.
4: La missione di oggi è usare l'arma letale. Ripeto, la missione di oggi è usare l'arma letale.
5: Accidenti, maledetta Geggio. Le comunicazioni con lo spazio sono un disastro. Comunque, ho capito. Sono pronto. Destinazione Terra, sto per arrivare. Tremate, terricoli.
2: Ma che cos'era?
3: Non so, sembrava un'interferenza audio.
2: Sì, come se si fossero sintonizzati sulla nostra radio.
3: Sì, esatto.
2: Ma che cosa diceva?
3: Guarda, non ho capito neanch'io, sai, ma dopo magari posso provare a riascoltarlo per capirci qualcosa di meglio, eh?
2: Ottimo, ottimo DJ. A proposito di ascolto, hai qualche brano in serbo?
3: Ma certo, che ne dici di San Fransocchio?
2: Ottimo!

0: adesso go. Sai, DJ, stavo ancora pensando a quella voce che abbiamo sentito prima.
1: Sì, non prometteva niente di buono.
0: Sì, diceva, ti ricordi? Destinazione Terra, tremate terricoli. Bah, che brutta voce.
1: Beh, la tua non è che sia meglio, eh?
0: Scusa, ma tu chi sei?
2: Io sono Krut del pianeta Kat.
0: Chi?
2: Io sono Krut del pianeta Kat.
0: Non ti arrabbiare, non c'è bisogno.
2: Io mi arrabbio sempre.
0: Perché ti arrabbi sempre?
2: Perché sono cattivo.
0: Cattivo in che senso?
2: Ho una missione terribile, segreta.
0: E qual è la missione?
2: Ah, è segreta. Posso solo dirti che il mio compito è inquinare e sporcare la terra.
0: Ma no, perché devi inquinare e sporcare la terra? Lo è già abbastanza.
2: Perché devo preparare l'invasione della terra del pianeta Kat. E ti ho appena rivelato la missione segreta.
0: E sarebbe invadere la Terra?
2: Sì. E renderla sempre più sporca e inquinata.
1: Il cattivone è andato via?
0: Ma hai sentito, DJ? Ha detto delle cose terribili. E speriamo che non ci riesca.
1: Che facciamo, Armando?
0: Beh, non mi pare ci sia molto da fare. Dobbiamo capire se la sua è una vera minaccia.
1: Ma tu hai paura?
0: Ma un pochino, ti confesso che un po' sono preoccupato, e tu?
1: Io no, non ho paura, ho una FIFA blu.
0: Ma dai, non esagerare, su, magari è tutta una montatura.
1: Ma Armando, io ho paura.
0: Vabbè, io un pochino ti capisco, in effetti la paura è un sentimento importante, ma è anche utile, sai, DJ?
1: Sì.
0: Beh, in fondo tutti abbiamo paura di qualcosa, io per esempio ho paura del buio, e sono sicuro che anche i bambini che ci ascoltano a casa hanno le loro paure, è normale.
1: E come si sconfigge la paura?
0: Beh, per esempio parlandone, io se ne parlo con qualcuno delle mie paure, poi ho meno paura.
1: Oh.
0: Ma scusa, DJ, tu non sei un pupazzo?
1: Ah, certo che sono un pupazzo, ma cosa c'entra?
0: Beh, le canzoni, se non sbaglio, su voi pupazzi hanno un effetto speciale, giusto?
1: Beh, diciamo di sì. Se ascolto, per esempio, le tagliatelle di Nonna Pina, è come se mangiassi un bel piatto di tagliatelle. Se ascolto il caffè della Peppina, viceversa.
0: È come se ti bevessi un super caffè.
1: Esatto.
0: E allora, se io ti facessi ascoltare la canzone di un capitano coraggioso che affronta minacce spaziali incredibili,
1: diventerei come lui.
0: Giusto. E allora ascolta bene la prossima canzone.
1: Sì,
0: Capitan Harlock.

0: Allora, come va, DJ? Passata la paura?
1: Molto meglio, sono pronto per affrontare qualunque minaccia provenga dallo spazio. Anche quel cot?
0: No, non mi pare che si chiamasse così. Aveva detto qualcosa tipo...
1: Prosciutto?
0: No, nemmeno.
1: Pancetta?
2: Crud, mi chiamo Crud.
0: Ecco, sì, Crud, grazie.
2: Ah, prego, non c'è di che.
1: È gentile?
2: No, no, non sono gentile, sono cattivo. Io ho trovato il mio piano per inquinare la Terra. Tra poco sarete invasi, terricoli!
1: Ah, sì? Ma non è che ci potresti ripensare?
2: No. Ecco il piano. Punto primo. Aumentare la povertà. Se siete poveri, sporcate di più. Dunque, punto primo. Punto secondo. Inquinando la Terra non avrete più da mangiare. Soffrirete la fame.
0: Ma è orribile.
2: Punto terzo. Se siete poveri e avete fame, vi ammalerete. Noi del pianeta Kot potremo invadere la Terra.
1: Ma è terribile.
2: Silenzio.
0: Davvero.
2: Silenzio, voi due. Non ho finito. Inquinando il pianeta Terra distruggerò la vita, così non ci sarà più acqua pulita. Anche gli animali si ammaleranno e voi terricoli farete delle puzzette puzzolentesime. Non è meraviglioso?
0: Ma no, anzi è una catastrofe. Ma scusa Crud, ma come farai a realizzare questo orribile piano?
2: Eh sì,
0: come farai a realizzarlo?
2: Ah già, bisogna realizzarlo. Non ci avevo pensato. Ci penso e poi ve lo dico. Datemi un momentino, è uno solo, scusate.
1: Vabbè. Oh,
0: questo Crud da un lato mi preoccupa, dall'altro devo dirti, DJ, mi sembra un po' bislacco.
1: Anche a me.
0: Senti, dovremmo cercare di metterlo in crisi. Forse ho un'idea.
2: Eccomi, sono tornato.
1: Però ha fatto presto l'alieno.
2: Sono tornato per inquinare e invadere la Terra.
0: E ce lo hai già detto, Crud. Come faresti a mettere in atto il tuo terribile piano?
2: Con l'arma. Letame.
0: No, a parte che si dice arma letale.
2: No, la mia è proprio l'arma letame. Cospargerò la terra di letame e così tutto sarà puzzolente e inquinato.
1: Beh, Armando, ma sì. Il letame non è quello che si usa per concimare i campi?
0: Eh certo, quindi in realtà non solo non inquinerai la terra, ma la renderai più fertile.
2: Mi stai dicendo che il mio terribile piano... Non è per niente un terribile piano?
1: Mi sa che l'extraterrestre qui è un po' confuso.
0: Ah, probabilmente non è nemmeno preparato.
2: Oh, io sono preparatissimo. Ho studiato.
1: Allora ti interroghiamo.
2: Va bene.
0: Allora,
2: ho proprio
0: quello che ci serve. Vai. Vediamo. Crud, il cattivone, si presenta per invasione della Terra.
2: Ciao.
0: Prima domanda. Il riscaldamento globale avviene a causa dell'aumento di un particolare gas nell'atmosfera che crea l'effetto serra. Di quale gas si tratta?
2: Il gas mostarda.
0: Hai sbagliato. È l'anidride. Carbonica. Proviamone un'altra.
2: Sì.
0: L'acqua potabile è?
2: Lo so. Mm-hmm. È l'acqua che si trova nei vasi delle piante che sono state potate.
0: Sbagliato. È l'acqua che si può bere.
1: Armando, posso farne una io?
0: Ma certo, DJ.
2: Facile.
1: Allora, signor Crud, quali sono le fonti dell'energia rinnovabile?
2: Le puzzette? Le puzzette. Cioè, si fanno puzzette sempre nuove, diverse, rinnovabili. Magari non è proprio energia pulita, però...
1: Le fonti dell'energia rinnovabile sono il sole, l'acqua e il vento. Armando, mi sa che questo qui non è mica preparato.
0: Già, mi spiace signor Crud, ma così non va bene. Non può invadere la Terra se non la conosce.
2: Va bene. Tornerò. E la prossima volta sarà diverso, ve ne accorgerete. Terricoli.
1: Armando, sbaglio o abbiamo appena salvato il pianeta Terra dall'invasione degli alieni?
0: Mi sa che hai proprio ragione, DJ. Però temo che presto subiremo nuovi attacchi.
1: Dici che tornerà?
0: Certo, ne sono praticamente certo. Però noi lo aspetteremo.
1: Ma certo!

0: Questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto. Lo sai,

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia. Chi

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfoggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo ovunque,

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, mamme, papà, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, benvenuti! Un grande saluto radiofonico da me, Armando, e sta per cominciare questa nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: Con la nostra Lellina!
1: Ciao Armando!
0: E il nostro Lallo!
2: Ma ciao, guardissima!
0: Allora... C'è qualche cosa di bello che mi volete raccontare? Sono curioso e contento di essere qui con voi.
1: Sì, ho una cosa davvero bellissimissimissimissimissima da dirti.
0: Oh, super. E allora dai, non tenermi sulle spine, Lellina, vai.
2: Ma sei caduto su poco spina, Armando. Su cactus, su riccio di mare. Oh, poverino.
0: Oh, ma no, Lallo. Nessuno, ma figurati. Ah. Ma perché mi chiedi questa cosa?
2: Hai detto che sei sulle spine.
0: Ma quello è un modo di dire. Si dice... Cioè, quando uno è molto curioso di sapere qualcosa e non vuole aspettare. E Lella ha detto che mi vuole raccontare una cosa bellissima e io sono ansioso di sapere di cosa si tratta.
1: Allora te la dico subito.
0: Dai.
1: Lalla ed io siamo stati invitati in montagna dalle mie amiche caprette.
0: Ma è una cosa molto bella, una bella notizia. Poi io adoro la montagna, lo sai, la montagna è meravigliosa.
1: Già.
2: Sì, ci hanno invitati sulle dinamiti.
1: Davvero? Ma c'era scritto così sull'invito. Ma non è pericoloso. La dinamite è quella cosa che esplode.
0: No. Io ho capito. Scusami, è vero, Lellina, è vero, la dinamite è un esplosivo, ma però io sono sicuro che Lallo intendesse dire Dolomiti, non dinamiti. Le Dolomiti sono proprio una catena montuosa delle Alpi. Tra l'altro ci sono dei paesaggi stupendi e sono perfette per le camminate, per sciare, andare in slitta, arrampicare, insomma fare un sacco di belle cose.
1: Mi sembrava strano che le mie amiche mi invitassero in un posto pericoloso.
0: Sì.
1: Ci hanno anche mandato un elenco di cose da portare in montagna.
0: Ah, bene, vedi. È importante, sai, perché se non si conosce bene la montagna, si rischia di fare qualche sciocchezza, per cui ci vuole qualcuno che ti aiuti a fare i bagagli.
2: Però le tue amiche caprette sono un po' strane. In quella lista ci sono delle cose che non capisco a che cosa servono.
0: Davvero, Lallo? Allora, facciamo così. Ci ascoltiamo subito un messaggino. Sai, quelli che ci mandate voi, che ci ascoltate, ci fanno un sacco piacere. Quelli che mandate al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726.
0: E dopo aver ascoltato il messaggino, vediamo la lista di cose che vi hanno mandato le caprette e magari scopriamo insieme di cosa si tratta.
3: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Valentina, io ho 6 anni e vivo nella Germania.
0: Wow.
3: Potete per favore mettere il gatto mascherato. Ciao
0: Valentina di 6 anni che vive in Germania. Ma certo che ti mettiamo la canzone del gatto mascherato, che bello. E allora, dunque, continuate a mandarci i vostri messaggi perché ci fanno un sacco piacere. E poi avete sentito, da qualunque parte voi siate potete registrare, mandarcelo e noi lo facciamo sentire alla radio. Ci potete chiedere quello che volete, oppure raccontare barzellette, parlare di libri che avete letto, dei viaggi che avete fatto, tutto quello che volete. Ma a proposito di viaggi, Lella e Lallo, come avete ascoltato sino ad ora, sono stati invitati sulle Dolomiti.
1: Esatto, e io sono prontissimissimissima. Ho già messo in valigia tutto quello che le mie amiche caprette mi hanno scritto di portare.
0: Oh, mentre tu, Lallo, mi dicevi che hai avuto un po' di problemi con le cose che ti hanno segnalato.
2: Sì, Armando, perché ci sono scritte cose strane. Oppure è stato il succo di mele che ho fatto cadere sul foglio. Perché alcune parole non si leggono quasi più.
1: Lallo, l'hai messa la giacca a vento con il cappuccio foderata di pelliccia?
2: Il cappuccio? La pelliccia? Ma io avevo capito, una giacca col tappuccio foderata di salsiccia. Ho piegato tutta la mattina a trovare il tappuccio.
0: Ma Lallo, ma dai. No, ma... Allora, Lallo, ti spiego. In montagna il tempo cambia all'improvviso e può cominciare a piovere, a nevicare, tirare un vento freddo, per cui serve sempre avere una giacca con il cappuccio. E poi è importante che sia foderata, sai, con quelle pellicce sintetiche che tengono caldo. Ma che cosa te ne fai di un tappuccio foderato di salsiccia?
2: Pensavo che servisse per lo spuntino dopo la passeggiata.
0: Vabbè, devo dire che per questo non hai torto, perché magari dopo la passeggiata in montagna una bella cioccolata calda o una bella fetta di strudel ci vogliono.
2: La cioccolata, lo strudel, buono. Questa montagna si fa ogni minuto più interessante.
0: È vero. E poi a pranzo o a cena ti puoi gustare un bel piatto di cani Ederli.
2: I cani Ederli? No, io sono contrario a mangiare i cani Ederli, poveri cagnolini.
1: Lallo, i cani Ederli sono delle specie di grossi gnocchi.
0: Vero, sono dei buonissimi gnocchi di pane che si fanno al sugo o in brodo. Dunque, proseguiamo con la lista, Lallo. Che cos'altro hai trovato?
2: Ah, aspetta, allora, dunque, sciarpa, cappello,
0: giusto,
2: guanti, corda, i mosconi. Guarda, è tutto qua, è tutto il giorno che cerco di acchiappare i mosconi, però volano da ogni parte, non si fanno prendere.
1: Ma a cosa ti servono i mosconi? Nella mia lista non c'erano scritti.
0: Sì, anche a me sembra molto strano. Vabbè, facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone, proprio quella che ci ha chiesto Valentina, il gatto mascherato, e poi cerchiamo di risolvere il mistero.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E noi stiamo parlando di una gita sulle Dolomiti che tra poco faranno Lallo e Lella, perché sono stati invitati proprio dalle amiche caprette di Lella.
1: Già, già.
0: Ma c'è un mistero che dobbiamo risolvere. Lallo sostiene che nella lista delle cose che deve portare con sé ci siano anche dei mosconi.
2: Mosconi.
0: Ma scusate, secondo voi i mosconi a cosa possono servire in montagna?
1: Armando!
0: Sì?
1: Forse ho capito.
0: Lallo
1: intendeva i moschettoni.
0: Ma certo, Lella. Probabilmente le vostre amiche caprette vogliono insegnarvi ad arrampicare. E così serve parecchia attrezzatura. E la corda, il casco e per l'appunto i moschettoni. Che non sono dei mosconi, Lallo, ma sono dei ganci.
2: Ma infatti i mosconi erano impossibili da acchiappare. Però ho trovato il daino. Ha detto che viene volentieri in montagna con me, perché così va a trovare alcuni parenti.
1: Ma il daino?
2: Sì.
1: Ma Lallo, non sapevo che dovessimo portare un daino. E adesso come faccio?
0: Io non credo che si tratti di un daino. Sei proprio sicuro, Lallo?
2: Armando, sulla lista c'è scritto così. Vi consigliamo di portare un daino dove mettere tutto. Poi, Lella, scusa se te lo dico, però non è gentile da parte delle caprette caricare tutto sul daino. Non è mica un facchino,
0: No, forse ti confondi. Forse volevi dire facchino, non facchino. Ma secondo me, caro Lallo, non è neanche un daino, ma uno zaino. È uno zaino dove mettere i panini, la borraccia e tutte le altre cose che possono essere utili in montagna.
2: I panini, buoni! Dite che anche il daino ne vorrà uno?
0: Ma certo!
1: Io lo zaino ce l'ho. Sono così contenta di partire. Spero di riuscire a vedere anche una stella alpina. Sono tanto belle.
2: E allora dobbiamo portarci anche il sacapelo oppure una coperta. Anzi, meglio, un piumino caldissimo.
0: Ma no, Lallo, ma perché? Anche se dormirete sulla cima della montagna in un rifugio, ci saranno già i letti pronti al calduccio.
2: Però se vogliamo vedere la stella alpina nel cielo, dobbiamo aspettare la notte e farà freddissimo.
1: Lallo, la stella alpina è un fiore e si trova nei prati in alta montagna.
0: Ed è anche molto bella e rara. È una specie protetta, quindi non bisogna assolutamente coglierla. Mi raccomando, bambine e bambini, se andate in montagna, ditelo anche ai vostri genitori. Non si prendono le stelle alpine, si lasciano stare lì dove sono.
1: Si guardano soltanto.
2: Io mi accontento della mia stella da sceriffo, che anche quella è bellissima.
0: È vero, Lallo. Comunque, sono sicuro che vi divertirete tantissimo in montagna. Incontrerete stambecchi, marmotte, vedrete le cime innevate e le caprette vi insegneranno a scalare la montagna in tutta sicurezza.
1: Evviva!
2: Bello! Non dimentichiamoci della cioccolata calda e dello strudel!
1: E dei frutti di bosco con lo yogurt!
0: Avete fatto venire l'acquolina in bocca anche a me a forza di sentir parlare di cose buone. E allora, visto che è il momento di salutarci, penso che farò come fa sempre Lallo. Andrò a fare merenda. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo presto qui per un'altra fantasmagorica puntata di
1: Big Bang!
0: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super

a colori. Il rap degli uomini a colori.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà. Oh!

Allez!

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

anche la più piccola creatura è un miracolo della natura. Ragni, insetti, tutti quanti sono preziosi ed importanti. Ma se devo essere sincero, c'è solo uno che mi piace davvero. Ha ragione, o forse ha torto, tutti gli altri non sopporto. Lo scarafaggio impressionante, il ragno terrificante.

il calabrone ripugnante, la formica va di fretta, la lumaca cosa aspetta, la farfalla è vanitosa, la cavalletta è altezzosa, lo scorpione

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Carla Costamagna, l'editrice di Notes, e oggi vi presento un libro illustrato da Gabriella Leone, scritto da Claudio Aguilera e tradotto dallo spagnolo di Enrico Martino, pubblicato da Notes Edizioni. Già il titolo incuriosisce. 9 chilometri non sono una piccola distanza, sarà un viaggio? Sì, è un viaggio. Protagonista un bambino. Un viaggio che lui compie ogni giorno, a piedi. Dove andrà? Un breve testo e tante immagini suggestive e ricche di particolari da scoprire leggendo vi accompagneranno nel suo cammino. È quasi l'alba, lui esce di casa, saluta la mamma e si mette in cammino. Sa che deve fare molta strada e non è una strada comoda, ma lui piace camminare e contare. 9 chilometri sono ben 15.000 passi, anche faticosi, ma lui non perde allegria, curiosità e voglia di godersi la natura che lo circonda. Farfalle, uccelli, tracce di animali, giochi, di ombre e di luci. Dove va? A scuola. Come migliaia di bambine e bambini nel mondo che ogni giorno per raggiungere la loro scuola e per esercitarsi il loro diritto a imparare si mettono in cammino. Lo fanno ogni giorno, col sole e con la pioggia. Un libro allegro, ricco di particolari, coloratissimo. Buona lettura!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Arriva.
1: Oh.
2: Ehi.
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista.
3: Piuma.

0: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista. Yeah.

siamo ben fritti, io amo i pesci e voi no. Con questo il palato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolé, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio, pesce.

catene non ce n'ho, aggregate se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, apre che annunzio, tutto quello che me va,

per meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo, e già.

divulgatori di barzellette, timidi amanti di freddure improponibili, impresari del cabaret fatto in casa per sollazzo di parenti e vicini, storditori di orecchie e di venditori porta a porta, questa puntata di Pigiama Party è per

allora perché non continuare con questi amici? Estate 80? E voi? Restate in ascolto!

grazie amici miei per aver assistito anche oggi ad una mega puntata di Pigiama Party. Ci siamo divertiti come sempre. Oh, io tanto, eh. E spero anche voi. Al 347-411-2726 aspettiamo sempre le vostre richieste musicali, le vostre barzellette, i vostri colmi e i vostri pensieri sempre tanto carini. Grazie, ciao.

Please hang up and try again.

0: Benvenuti a una nuova puntata stellare di
1: Big Bang.
0: Giusto, il Big Bang, la grande esplosione di miliardi di anni fa che ha dato origine a tutto.
1: Anche al nostro mondo.
0: Certo.
1: Ma anche ai gelati.
0: Sì, i gelati fanno parte del mondo.
1: Anche a tutti gli animali.
0: Certamente.
1: Ma anche a tutti i pupazzi.
0: I pupazzi, quelli forse no.
1: Come no?
0: Ma dai, stavo scherzando, ma certo, i pupazzi fanno parte del mondo.
1: E anche la musica, Armando?
0: Ma sicuramente, sì, anche la musica. E vuoi sceglierla tu?
1: Già fatto, eccola qui. Un elefante si dondolava.

0: sono abbastanza pazzi i quattro elefanti che si dondolano sul filo di una ragnatela.
1: Veramente, ma è più pazzo il ragno che li sopporta però.
2: Beh, hanno accettato una grande sfida, quella di vincere la forza di gravità.
0: Che cos'è la gravità?
2: Beh, sai, allora è quella forza che ci attira verso la terra e praticamente ci tiene attaccati. Insomma, quando cadono le cose verso terra, quella si chiama forza di gravità. E nello spazio non c'è.
1: Ma è vero, infatti gli astronauti che stanno nello spazio sembra che galleggino.
2: Hai ragione Lallo, è proprio così. Tra l'altro, avete notato che qui a Radio Kids ne abbiamo parlato tantissimo di spazio?
0: Sì.
2: Proprio con gli astronauti italiani più famosi, Nespoli e Parmitano.
0: Deve essere bellissimo viaggiare nello spazio e poter vedere la nostra bella Terra da lassù.
2: Ti piacerebbe, Lella?
0: Sì, tanto, tanto, tanto.
1: A me no, io non voglio prendere l'aereo, figuriamoci se parto con la navicella spaziale.
2: Beh, e devo dire che l'idea di stare lontani da casa in un luogo sconfinato e pieno di misteri come lo spazio fa un po' paura, però deve essere anche molto affascinante, eh?
0: Eh sì, chissà se c'è vita su qualche altro pianeta, magari simile al nostro.
1: Io preferirei esplorare un pianeta molto diverso dal nostro.
2: Vabbè, per esempio, sembra che tra poco, chissà, arriveremo anche su Marte.
1: Marte? Ma Armando, cosa si fa su Marte? Non c'è niente.
2: Vabbè, e perché tu che cosa pensi di fare su un pianeta, Lallo?
1: Beh, mangiare. Pensa che bello, un pianeta tutto commensibile.
2: No, si dice commestibile, Lallo, commestibile.
1: Ecco, proprio quello, giusto? Ci sono le piantine di marzapane, i fiori di zucchero filato, poi montagne di panna montata, fiumi di cioccolato.
0: Sembra la casetta della strega di Hansel e Gretel.
2: Che bello, però mi sa che su un pianeta così avresti mal di pancia tutto il tempo, Lallo.
1: E chi lo sa? Se non lo provo non lo so.
2: No, io non rischierei, sai, visto come sei goloso. E invece tu, Lella, che pianeta vorresti esplorare?
0: Posso pensarci un attimo?
2: Tutto il tempo che vuoi. Intanto io ti do un piccolo suggerimento con la prossima canzone.

0: Sentito? Anche i bambini dello Zecchino d'Oro hanno scoperto un pianeta speciale, il pianeta sì. Grabov.
1: Eh sì, il pianeta insomma, quello lì, ecco.
0: Va bene. Allora, Della, hai pensato quale pianeta ti piacerebbe esplorare?
2: Oh, sì, mi piacerebbe arrivare sul pianeta verde.
1: Bello, come hai fatto?
2: Ve lo spiego. Sul pianeta verde è tutto verde. I boschi, le foreste, i prati sono verdi. E questo si sa, ma anche il mare, i laghi e i fiumi sono completamente verdi.
1: Ma scusa, Lella, ma se è tutto così verde, rischi di confonderti. Va a finire che nuoti nei prati e passeggi sui fiumi.
2: No, perché sono tutte tonalità diverse di verde. L'acqua è verde acqua, i prati sono verde prato, i boschi sono verde bosco.
1: Le città sono verde città.
2: No, le città non esistono sul mio pianeta.
0: Ah, davvero? Cioè, stai immaginando un mondo senza città, Lella?
2: Sì, e senza industrie che inquinano e costruiscono oggetti che fanno male all'ambiente. Un posto verde, molto verde, verdissimissimissimissimissimo.
1: Però secondo me ci si annoia stare tutto il tempo in un posto con un colore solo.
2: E allora io ci vado da sola.
0: Ah, vedi, Lella proprio come il piccolo principe.
2: Ah, sì, che bello quel libro dove c'è quel bambino che va a scoprire tanti pianeti da solo e capisce il valore dell'amicizia grazie agli strani incontri che fa.
0: Devo dire che Il Piccolo Principe è proprio un bel libro, anzi consiglio ai bambini all'ascolto di farselo leggere magari la sera da mamma e papà. Tra l'altro è un bel libro anche per gli adulti.
1: Eh sì, e noi ce l'abbiamo, eh.
2: In che senso?
0: Abbiamo il libro?
1: Ma no, la canzone!

0: Allora, ricapitoliamo. Abbiamo Lallo che vorrebbe andare su un pianeta dove si mangia a sazietà, soprattutto dolci. Poi abbiamo Lella che vorrebbe andare in un pianeta tutto verde, senza città e senza industrie.
1: Esatto.
0: E a questo punto non mi resta che dirvi su quale pianeta vorrei andare io.
1: Sì, diccelo Armando, siamo curiosissimi.
2: Curiosissimi.
0: Allora, io vorrei andare sul pianeta più bello di tutto l'universo. E sapete qual è?
1: Qual è?
0: La Terra.
1: Ma Armando, sulla Terra ci stai già?
0: Sì, è vero, ci sono già. Però vorrei solo che la Terra diventasse un posto migliore, dove c'è appunto cibo per tutti, come sul pianeta di Lallo. E magari un po' di inquinamento in meno, come sul pianeta di Lella.
2: Ma Armando, allora siamo tutti d'accordo.
1: E allora restiamo qua. E facciamo del nostro meglio per fare del mondo un posto migliore.
2: Giusto, così gli astronauti che ci guardano da lassù saranno fieri di noi.
1: Sì.
0: E con questo bel proposito salutiamo i nostri amici di Radio Kids e sono sicuro che tutti i bambini sono d'accordo con noi.
1: Potete continuare a sognare con noi tutti i giorni qui a...
2: Big
1: Bang!
0: Ciao bambini! Ciao ciao!

nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco.

posto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare. Dieci dita sulle mani servono per giocare. Dieci

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?»
1: domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera, all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama Acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farà i sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farà i sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Acchiappa sogni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Grazie Peluche. Benvenuti ad una nuova, smagliante, sfolgorante, straordinaria puntata di
1: Big Bang
0: su Radio
1: Kids.
0: Come avete sentito, con me ci sono i nostri fantastici amici Lella la pecorella e Lallo il cavallo.
2: Ma Armando, scusa, ma come fai a dire che è una bellissima puntata se non abbiamo ancora cominciato?
1: Beh, perché le nostre puntate sono sempre belle.
0: Giusto, Lellina. La bellezza o c'è o non c'è, come in un'opera d'arte. Se ti piace, ti piace sempre, non una volta sì e una no.
2: Ma come si fa a capire se una cosa è proprio un'opera d'arte? Perché io mi ci sento abbastanza.
0: Ti senti un'opera d'arte, Lallo? Beh, allora, dunque, vediamo un po' come potrei spiegarvi. Allora, normalmente per un'opera d'arte si pensa ad un quadro, una scultura, anche un edificio, una casa. Insomma, qualcosa di molto bello creato da un artista, che è una persona particolarmente sensibile e brava che prova, attraverso l'opera d'arte, ad esprimere la bellezza o più in generale le sue emozioni.
1: Proprio come me.
0: Ecco, in effetti ho sempre pensato che tu avessi un animo artistico, Lellina.
1: Ah, davvero? Grazie, Armando. Forse potrei provare a dipingere un quadro.
2: Bello, dai, io ti faccio da Monello.
1: Lallo, forse volevi dire da modello.
2: Appunto.
1: Sarebbe meglio cominciare da qualcosa di più semplice, come un vaso di fiori.
2: Ma guarda che se mi metti dei fiori in testa io me la cavo benissimo come vaso,
1: Oh, Lallo, grazie, sei proprio un amico, un vero amico.
0: E a proposito, non so se lo sapete, ma un vero amico è raro come un diamante. Lo dice anche la canzone.
3: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui questo o quello.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Allora. E voi come ve la cavate con il canto, Lallo?
2: Beh, guarda, non per vantarmi, Armando, però mi vanto, guarda. Sono un artista del canto. Volete sentire? Vabbè, dai, non fate i timidi. Allora, volete sentire sì o no? Che artista del canto sono? Sentite qua, La la la la la la la la.
0: Poi là. No. Lallo, basta, può bastare così, grazie. Vabbè. E più che un artista del canto, mi sembri un artista dell'urlo?
3: Sì, Lallo, sei sordo, lo sappiamo perché non ti lavi mai le orecchie.
2: Non è vero, me le lavo almeno due volte al mese.
3: Ma... Lallo, ne vai anche fiero.
0: No, Lallino, le orecchie vanno lavate spesso, E comunque ci sono delle persone, pochissime persone,
2: che non si lavano le orecchie neanche due volte al mese.
0: Ma no, volevo dire che già nascono con un talento incredibile. Voglio dire che è come se già fossero degli artisti. Però è possibile comunque, anche se uno non nasce con il talento, imparare a diventare un artista. Per esempio, come nel caso che stiamo affrontando, a cantare o a dipingere bene. Perché si può studiare e così si impara la tecnica.
3: Farmandissimo, io voglio imparare l'arte, non la tecnica.
0: Ma se vuoi diventare una brava pittrice, devi imparare entrambe, Lella. E poi devi visitare tanti musei.
2: Infatti, io ho visitato il museo dei cioccolatini, quello delle patatine, quello delle frittelle.
0: Figurati, Lallo.
3: Mi piace, mi consigli qualche museo da visitare, Armando?
0: Ma certo, per esempio, Lella, potresti andare a Firenze. Lì è pieno di musei, opere d'arte, chiese, palazzi. Dunque, vediamo un po'. Ecco, a Palazzo Vecchio hanno allestito anche un museo dei ragazzi, dove i più piccoli possono assistere a spettacoli teatrali e partecipare a atelier di pittura.
3: Armando, cos'è un atelier?
0: È un posto dove si può studiare e realizzare un'opera d'arte.
3: Ah, e se voglio vedere dei bei quadri?
0: In questo caso c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ad esempio, potresti visitare la collezione Peggy Guggenheim a Venezia. Anche lì, in un grande palazzo antico, ci sono dei bellissimi quadri. E lì si organizzano tante attività per bambini e genitori insieme.
3: Che bello! Voglio vedere tutti i musei del mondo e diventare una grande pittrice.
2: Ma nei musei ci sarà anche un posto dove fare merenda? O dobbiamo accontentarci di guardare le pere, le mele e l'uva dipinta sui quadri?
0: Ma certo che nei musei ci sono posti dove fare merenda. Per esempio, ci sono le caffetterie. E a proposito di quadri, voglio raccontarvi una barzelletta. Un pittore chiede a un contadino: posso dipingere le tue mucche? E lui risponde: perché? Non ti piace il colore che hanno?
2: Ragione il contadino, non si dipingono le mucche. Povere mucche, pensa se le dipingessero tutte a quadretti.
0: Ma il pittore non voleva dipingere le mucche, le voleva solo ritrarre, capito? Vabbè, vogliamo sentirci un po' di musica?
1: Sì!

0: destino appartiene a me.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di... E in mia compagnia c'è Lella, la pecorella più bella che ci sia.
2: Grazie Armando.
1: E il fantastico sceriffo del West, Lallo.
2: Ma senti Armandissimissimo.
1: Sì.
2: Anche chi disegna i vestiti è un artista.
1: Ma certo, perché oltre a fare dei disegni molto belli, gli stilisti, che sono quelli che realizzano gli abiti di moda, a volte è come se facessero delle vere e proprie opere d'arte.
2: Wow.
3: Sì, ma poi non se ne può mettere nessuno. Dai, come si fa a indossare un'opera d'arte? Un quadro mica si può infilare addosso.
1: Ma non è che ti infili addosso un quadro, Lallo. È che è il vestito creato dallo stilista ad essere un'opera d'arte.
2: Insomma, per fare qualsiasi tipo di opera d'arte bisogna studiare. Io non sono tanto brava a disegnare, però...
1: Però puoi sempre imparare, Lellina. Ad esempio, Emma adora disegnare e ama ritrarre soprattutto i cani, perché sono i suoi animali preferiti.
3: Perché non ha mai avuto un bellissimo cavallino come Monello.
2: Modello, Lallo, modello.
3: Va bene. Comunque, volevo dirvi che io sono molto bravo a disegnare.
1: Davvero, Lallo? E cosa ti piace fare?
3: Guarda, mi vengono benissimo le linee. Sono bravissimo a fare delle belle... Le linee storte.
1: Quindi linee e storte.
3: Sì, sì. Guarda che un vero artista deve sentirsi libero di fare quello che vuole.
1: Questo è giusto. E non bisogna mai mettere degli impedimenti, come dire, dei freni alla creatività. Però sarebbe meglio, secondo me, fare delle cose belle, che così chi le guarda le apprezza.
2: Quasi a nessuno piacciono le linee storte.
3: Vabbè, dai, però sono brava a cantare. Volete sentire?
1: No! Sentiamo piuttosto la canzone di una vera artista. Dalla colonna sonora di Frozen, all'alba sorgerò!
2: Che bella voce, questa sì che è arte.
1: È vero, Lellina. E con la voce si possono regalare tante emozioni.
3: Ah, io sono bravissima a regalare le emozioni. Volete sentire?
1: No!
3: Ma non volevo mica cantare. Volevo regalarvi un'altra barzelletta.
1: Va bene, dai, allora, racconta una barzelletta. Forza, sentiamo.
3: Allora, no, non la racconto più, basta.
2: Ma perché?
3: Perché basta, non c'è tempo.
1: Ma è vero. Ha ragione. Il tempo a disposizione è finito. Però peccato, perché l'avremo ascoltata davvero. Però facciamo così, Lallo, ce la racconti per un'altra volta?
3: Dai, promesso.
2: È stata proprio una bellissima puntata, un'opera d'arte direi.
1: E allora salutiamo i nostri amici a casa e mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al numero WhatsApp che è
4: 347 411 2726.
1: Ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao!

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di
2: Big Bang,
1: sempre in onda su
2: Radio Kids.
1: Che bravi, eh? Ma che bei coretti,
3: sì,
1: davvero.
3: A furia di sentire belle canzoni stiamo diventando bravi anche noi.
1: È vero, sì, Lella, sì, sì, eh? Mi sembra però che qualcuno qui abbia ancora qualche piccolo problema di intonazione.
4: Ma questo qualcuno sarei io?
1: Insomma...
4: Perché c'ho i problemi dell'intonazione?
1: Perché forse quando canti non riesci a prendere subito bene la nota.
4: Per forza, le prende prima sempre Lella.
3: Non è vero!
4: Sì, prendi sempre subito tutte le note.
3: Non è vero, Lella. Non è vero, Lella.
1: No, bravi, fate i bravi. Forse abbiamo bisogno di sentire ancora qualche altra canzone. Sentite come sono bravi a prendere le note i nostri amici dello Zecchino d'Oro.

0: rosso, nel blu, dipinto di blu.
1: Sì, anche a me piacerebbe volare.
2: È vero, liberarsi leggeri in cielo come meravigliosi uccelli dalle grandi ali.
1: Liberi come il vento.
2: Leggeri come una piuma e poi...
3: cadere a terra come una pera cotta.
2: Lallo.
3: Lo sapete anche voi, no? Gira, gira tondo.
0: Casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra.
1: È vero, purtroppo noi... non possiamo volare, però possiamo farlo con gli aerei, anche se sarebbe bello avere le ali come gli uccelli.
2: Eh sì, hai ragione, Lella. E proprio Leonardo da Vinci fu uno dei primi scienziati che cercò di costruire delle ali meccaniche per far volare gli uomini. Tra l'altro, le macchine del volo inventate da Leonardo erano davvero innovative, rivoluzionarie, dovreste vederle.
3: Bello, dove le vediamo? Dove le vediamo?
2: Beh, per esempio a Roma c'è un museo dove ci sono tutti i suoi disegni dedicati al volo e puoi anche provare a capire, tu e tutti i bambini all'ascolto, come avrebbero dovuto funzionare, perché ci sono delle immagini 3D.
3: Wow! 3D? Cosa sono le 3D?
2: Allora, 3D vuol dire tre dimensioni, ok? Che è un modo, cioè, anzi è il modo in cui noi guardiamo le cose, va bene? Se invece tu guardi un disegno, ecco, in quel caso si dice che ha solo due dimensioni, che 3D. Sono, sì, l'altezza e la lunghezza, hai capito?
3: No, non ho capito proprio niente.
1: Non ti preoccupare, è un po' difficile.
2: È vero.
1: Non l'ho capito tanto bene nemmeno io.
2: Va bene,
3: non l'ha capito neanche Lella, Armando. Però comunque mi piace tutto quello che riguarda il volo, gli aerei, gli elicotteri bellissimi, l'astronavi, bella.
2: Ma allora, Lallo, tu devi andare a Volandia, che è il parco e museo del volo. Si trova a Somma Lombardo, vicino a Varese.
3: Sì.
2: È un posto molto grande, con tante sale, ti spiegano la storia del volo, i primi aeroplani, gli elicotteri, e poi gli aerei moderni, quelli che volano senza che nessuno li piloti, pensa.
3: Bello, dai, voglio andarci anch'io su uno di quegli aerei, bello. Voglio imparare a guidare l'aereo, ma
1: seguiti
3: quelli veri,
1: tu, io non vengo.
3: Perché? Dai, guarda che sarò un grandissimo pilota.
1: No, non vengo.
3: Sentite, a proposito, lo sapete qual è il colpo per un pilota d'aereo?
2: No, qual è?
3: Qual è? Tu pensi avere la testa tra le nuvole?
2: Io penso avere la testa tra le nuvole.
3: Invece no, avere i piedi per terra.
1: Lallo.

0: certo, noi non possiamo volare, ma le fate sì.
1: Hai ragione, Lella, le fate sanno volare.
2: Ma voi non l'avete mai vista la fata che vola?
0: No,
1: no.
0: Però
1: no.
0: Io una volta ho visto una lucciola, anzi, tante lucciole.
2: Ma cosa c'entrano le lucciole con le fate?
0: Secondo me le lucciole sono piccole fatine volanti.
1: Beh, in un certo senso, fantasticando, si può immaginare che le lucciole, che sono delle bellissime creature, siano delle piccole fatine luminose.
2: Già.
1: Però a proposito di volo e di cielo, sentiamo che cosa ci dice un nostro amico all'ascolto.
3: Ciao Armando, sono Anna. Mi piacerebbe avere le ali per volare, per guardare il mondo dall'alto e se c'è bisogno per salvare gli uccellini.
1: A proposito di persone e personaggi che volano e di fatine, voglio farvi una domanda.
2: Sì.
1: Chi era che se ne svolazzava in giro felice, sempre accompagnato da una fatina?
0: Peter Pan!
2: Yuhu, è vero! È la fatina da Trilli?
0: Sì!
1: Bravo! Bravi, bravi, bravi. E una delle canzoni più belle del film è proprio quella che cantano quando lui sparge di polvere magica Wendy e i suoi fratellini per volare insieme a loro verso l'isola che non c'è. Volete sentirla?
0: Sì!

0: che bella questa canzone, non l'avevo mai sentita.
1: Bene. Bella, bella, proprio bella, però io non capisco che senso ha volare verso l'isola che non c'è.
2: Ma no, ma l'isola c'è, Lallo.
1: Si è sentito proprio, ha detto non c'è. Non
0: è
1: c'è,
0: vero,
1: l'hai detto
0: Armando,
1: anche tu, non
0: ti ho sentito anch'io, hai detto che l'isola non c'è. Non c'è.
2: Sì, sì, perché si chiama così, l'isola che non c'è, però l'isola c'è.
1: Ma c'è o non c'è quest'isola?
2: C'è,
1: io non capisco più
2: c'è,
1: niente.
2: C'è.
0: Ma hai detto che non c'è!
2: Lo so che ho detto che non c'è, ma c'è, è un'isola. Insomma, perché si chiama l'isola che non c'è? Perché bisogna crederci perché esista. Avete capito? È un po' come i desideri. Se ci credi, a volte si realizzano. Va bene. E a proposito di desideri che si realizzano, il mio desiderio è che alla prossima puntata di Big Ben i nostri amici a casa siano tutti qui, va bene?

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: La luce del mondo. Saggezza orientale. Nasreddin Hoxha era di un tale candore che conosceva le menzogne che dicono il vero. Un giorno gli chiesero chi, tra il sole e la luna, fosse più utile all'umanità. Nasreddin si lisciò la barba e rispose: «La luna! Per il sole è facile mostrarsi quando è già giorno, mentre la luna illumina il mondo quando è buio».
1: «E quando appare la luna nuova, che si fa della vecchia?»
0: «La si taglia con la spada come una focaccia e se ne fanno delle bellissime stelline. Niente si perde nell'universo». In una notte di plenilunio, Nasreddin, con un secchio in una mano e l'altra posata sul ventre rotondo, trottava allegramente verso il suo pozzo. Sollevò il coperchio di legno e fu illuminato da una luce. L'astro lunare si specchiava in fondo al pozzo.
2: «Non muoverti! Tieni duro!»
0: Tornò di corsa come un eroe liberatore, portando un gancio legato in fondo a una grossa corda. Lo fece scendere con precauzione per non ferire la luna.
2: «Attaccati, sorella!»
0: Quando l'ancora si posò sul fondo, Nasreddin tirò con tutte le sue forze. Il gancio scivolò lungo la parete e lui cadde lungo disteso. Sdraiato per terra, la faccia rivolta al cielo, constatò con gioia gli effetti del suo salvataggio. La luna era tornata alle sue acque natali.
3: Nasreddin, secondo te quando arriva la fine del mondo?
0: Di quale fine del mondo parli, amico mio? Di quella piccola o di quella grande? Il giorno in cui morirà la mia sposa sarà la piccola fine del mondo. Mi volgerò verso le stelle del cielo che continueranno a brillare. Al giungere del mio turno verrà la grande fine. Quando gli eserciti di Tamerlano si abbatterono sul paese, gli abitanti d'Akerir si precipitarono da Hoxha, che godeva fama di buon astrologo.
4: «Maestro, credi che arriveranno fin qui?»
0: «No, gli astri ci sono favorevoli». Due giorni dopo, in mezzo alle rovine, la gente storce la bocca e gli chiede spiegazioni.
5: «I segni nelle stelle ci erano propizi, ma quel tartaro miscredente le ha influenzate. Il potere degli astri si è trasformato in disastro».
0: Uno studente delle cose dello spirito, originario di Konya, venne a consultare Nasreddin, il cui nome benaugurante era noto in tutto l'Oriente.
6: «Maestro, esistono molti universi?»
0: «L'ignoro».
6: «Quante sono le stelle?»
7: «Boh».
6: «E Sirio? Parlatemi di Sirio, maestro».
0: «Non so che dirti».
6: «Ma mi avevano detto che eravate...»
0: «E infatti lo sono, famoso per le cose che so, non per quelle che ignoro». La sposa di Hoxha era prossima a partorire. La levatrice, giunta nel cuore della notte, pregò il marito di illuminare con una candela il luogo del parto. La luce faceva una bella danza del ventre ed ecco spuntare il nasino di un bebè. La levatrice disse a Nasreddin:
8: «Così è, quando uno muore s'accende una stella». «E quando uno nasce, un'altra si spegne. Avrai dei gemelli».
0: Quando Hoxha vide spuntare il naso del secondo, soffiò sulla candela.
8: «Ma che fai, Hoxha? Ti pare il momento?»
0: «Visto che è la luce ad attirare le stelle, volevo proprio vedere se la seconda poteva restare lassù».
9: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Scusa. Intanto ciao bambini, questo è uno dei nostri classici inizi per Big Bang. Ma Lallo? Ma Lella? Dov'è?
1: Lella appunto, stavo facendo la perché la non c'è, non è ancora arrivata.
0: Vabbè, allora meglio così. È tutto a posto con il suo regalo?
1: A postissimo. Dovrebbe anche lui arrivare da un momento all'altro.
0: Speriamo dopo di lei. Ecco Lella.
2: Eccomi, ciao a tutti. Scusate il ritardo, ma sapete che quando mi chiama zia Lalle attacca a parlare.
3: Non la smette più.
2: Ma che vi stavate dicendo voi due? Vi ho sentito bisbigliare.
1: Nulla.
0: Stavamo solo decidendo con che canzone iniziare la puntata, vero Lallo?
1: Vero verissimo, infatti l'abbiamo decisa.
0: Quella
1: canzone è, Armando?
0: Ma questa qui, quella famosissima, no?
1: Ah, sì.

0: messa la canottiera, voi?
1: Anche io l'ho messa.
2: Oh, io no. Devo comprare delle canottiere nuove, perché quelle che ho hanno dei tessuti misti e sintetici che mi fanno malissimo al pelo. Non sopporto più le cose sintetiche e nemmeno quelle di plastica.
0: Allora il regalo che ti abbiamo comprato è perfetto.
2: Quale regalo?
1: Lallo?
0: Ma nessun regalo. Chi è che ha detto regalo?
2: No, tu l'hai detto, no. Ti ho sentito benissimo. Mi avete comprato un regalo, che bello!
1: Ecco, Lallo, doveva essere una sorpresa. Scusa, Lallo non si sa tenere niente.
0: Eh sì, ci sono delle cose che proprio mi sfuggono. Venite qua che vi acchiappo.
1: Ormai sono sfuggite, Lallo.
2: Non fa niente. L'importante è il pensiero. Anzi, l'importante è il regalo. Che cos'è?
1: Beh, allora lascia che resti almeno una sorpresa, Lella, così poi scoprirai che cos'è, dai.
0: Se vuoi te lo dico io.
1: No, Lallo, è una sorpresa. E tra l'altro non manca molto perché arrivi.
2: Allora deve arrivare, e quando?
0: Beh, posso dirle che dovrebbe arrivare da un momento all'altro, o è una sorpresa anche quello?
1: Ormai l'hai detto.
2: Che bello, da un momento all'altro. Ma io sono troppo curiosa, non ce la faccio ad aspettare.
1: Va bene, facciamo così, dai, sentiamo solo un'altra canzone e poi forse arriverà. Intanto passa un altro po' di tempo.
2: Va bene.
3: Quando i bambini fanno c'è un topolino. Mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: è davvero meraviglioso ricevere un regalo. Quello che non è per niente meraviglioso è aspettarlo. Uffa, ma quando arriva?
1: Dai, Lella, ci vuole pazienza.
2: Sì, anche perché la pazienza è la virtù dei corti.
1: No, Lallo, scusami. La pazienza è la virtù dei forti, non dei corti.
0: Io sono forte, di solito. Ma oggi la curiosità di scoprire che cosa mi avete regalato è più forte di me.
1: Vabbè, allora, dai. Che devo dire, Lallo? Le cose belle, Lella, anzi direi le migliori, hanno bisogno di tanta pazienza.
2: Ecco.
1: Te lo faccio dire da una bambina che ci ha mandato una bellissima canzoncina al nostro numero WhatsApp. Ascoltate.
3: Con la pazienza maturano le mele, finisce il temporale, si

0: che la si impara una parola con la pazienza.
1: Ma che
0: Ciao
1: carina.
0: Lallo, Armando, Lella e Lallo. Questa canzoncina era per voi.
1: Ma che carina.
2: Che tenera.
3: Ma no, Lella, non è tenera, è una bambina, non è un pezzo di formaggio.
1: Dai, Lallo, anche i bambini possono essere teneri, non solo le cose da mangiare.
2: Tu e la bambina però avete ragione, Armando. Le cose più belle e importanti hanno bisogno di essere attese.
1: Oh.
2: Con tanta pazienza.
1: Bravissima, Lella, ce l'abbiamo fatta, meno male.
3: C'è un campanello! È il postiere, il corrino!
1: Vuoi dire il corriere?
3: Ecco, sì, è arrivato il regalo, Armando, è arrivato!
1: Allora, dai, Lallo, vai tu ad aprire per ritirarlo, eh? Beh, e che succede? Non dice più nulla, Lella? Ma non sei contenta che sia arrivato il tuo regalo?
2: Oh, sì, tantissimo! Ma ho imparato ad avere pazienza.
3: Eccolo qui! Il pacco è arrivato! Apri.
2: Lallo! Lallo! Ora tocca a te imparare la pazienza.
1: Brava, Lella! Aprilo con calma. Nel frattempo, noi ascoltiamo l'ultima canzone di oggi.
2: Sì!
4: Per te la vita è molto dura, già lo sai. Sei una principessa.

0: Allora Lella, ti è piaciuta questa sorpresa?
1: Tantissimissimissimissimo Armando e Lallo. E voglio raccontare a tutti i bambini che cosa ho trovato in questo pacco che mi avete regalato.
2: Il kit!
1: Sì, un kit ecologico per sostituire gli oggetti di plastica e rispettare l'ambiente. C'è uno spazzolino di bambù, un pettine di ferro per togliere i nodi ai miei riccioli, una borsa shopper di stoffa e poi un fantastico servizio da picnic fatto con posate, piatti, bicchieri e borraccia da passeggio, tutti in alluminio.
0: Eh sì, l'abbiamo pensato e composto io e Lallo e ci sembrava un regalo perfetto per te, Lella.
1: Infatti lo è. È il regalo perfetto per una pecorella che vuole salvare il mare, il pianeta e tutti gli animali.
2: Dunque, ora potrei dirvi che regalo a sorpresa sarebbe perfetto per me.
0: Ma no, Lallo, sennò che sorpresa sarebbe, dai.
1: E poi tanto non ci vuole molto per indovinare quale possa essere il regalo giusto per te.
2: Ah sì? E qual è?
0: Sorpresa!
2: No, dai, voglio saperlo!
0: Va bene, glielo diciamo?
1: Sì!
3: Una nuova stella da sceriffo!
2: Bello, bellissimo! Grazie!
0: Va bene. Voi, bambini, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri meravigliosi messaggi WhatsApp e noi li faremo ascoltare. Il nostro numero, ve lo ricordo, è...
3: 347-411-2726!
0: Li aspettiamo!
1: Sì!
2: Ciao,
1: bambini!
2: Bello!
0: Ciao!

0: Ciao bambine e bambini, un super saluto e un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova super esilarante fantasmagorica puntata di
1: Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: E ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, come state?
1: Super benissimo.
0: Oh, sono particolarmente contento che voi siate contenti. Ma tu, Lella, mi sembri davvero particolarmente allegra. Come mai?
1: Sono felice perché ho vinto la gara della zucca gigante.
2: Ma bello, oh. È una gara per fate madrine. E poi c'era anche Cenerentola.
1: Ma no, Lallo.
2: Peccato. Le fate sono esperte di zucche giganti. Le sanno anche trasformare in carrozze.
0: Vero.
1: Però la mia non è diventata una carrozza. Però era proprio gigantesca.
0: Siamo curiosissimi di conoscere questa storia, Lellina. Però allora, intanto per cominciare, ci ascoltiamo una canzone che riguarda proprio le zucche trasformate in carrozze.

0: boogity-boo. Just a wave of my stick and finish the trick. Bibbidi, bobbidi, boo. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bibbidi-bobbidi, bibbidi-bobbidi, bibbidi-bobbidi. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true. Yes, my child. Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.
1: Siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. E Lella ci ha raccontato una storia incredibile. Ha vinto la gara delle zucche gigante, un concorso per maxi ortaggi. Dici tutto, Lella.
2: Era tanto tempo che volevo partecipare. Non pensavo proprio di ricevere il primo premio.
1: Ma lo sai, Lella, che ci sono tante gare così in giro per il mondo?
2: Davvero?
1: Sì, per esempio c'è la gara del pomodoro più rosso.
2: Oh.
1: Oppure la carota più pesante. O il cavolo più grande del mondo. E tu come hai fatto con la tua zucca gigantesca?
2: Ecco, ero andata nell'orto con le mie amiche pecorelle. Cercavamo un ortaggio abbastanza grande da portare al concorso. Avevo cercato di qua e di là, ma niente. Faceva anche un po' freddino. Per fortuna avevo portato una delle mie tisane per riscaldarci. Comunque siamo tornate alla fattoria a zampe vuote.
3: Nah. E poi?
1: Sì, racconta.
2: Il giorno dopo all'alba ho guardato fuori dall'ovile, era spuntata la super zucca.
1: Wow, ma quindi scusami Lella, era cresciuta così all'improvviso, tutto in una notte?
2: Eh sì, strano, vero?
1: Eh già.
3: Beh, per capirci qualcosa bisognerebbe chiedere a Todd, lui è un vero esperto in campagna.
1: Ma tu Lallo intendi il gattino protagonista della serie a cartoni animati?
3: Sì, sì.
1: L'amico della coniglietta Summer.
2: Eh sì, i cartoni di Summer e Todd, anch'io li guardo sempre.
3: Una volta Todd aveva partecipato a una gara di ortaggi, però il suo era un broccolo gigantesco.
2: Sì, Summer e Todd sono così simpatici e riescono sempre a trovare una soluzione per tutti i problemi della fattoria a raggio di sole.
3: E c'è anche Betty, che è la pecorella rosa.
1: E se non sbaglio assomiglia un pochino alla nostra Lella?
2: Beh, non saprei. Comunque Betty è molto tenera e ci tiene tanto ai suoi amici, proprio come me.
1: È vero, Lellina, gli amici sono sempre importantissimi. E poi, quando si sta insieme e si lavora in squadra, tutto riesce molto meglio. Ma a proposito di ortaggi e di campagna, che ne dite di ascoltare quel bulletto del carciofo?
4: Yuhu!

0: amici di Big Bang, siamo sempre noi in onda sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Lallo, eccomi.
0: E Lellina, che ha appena vinto il maxi concorso degli ortaggi.
1: Evviva! E Armandissimo.
0: E allora torniamo al racconto. Dunque, se non ho capito male, ricapitolando, eravate andate a cercare un ortaggio grande per vincere il concorso e avevate trovato poco e niente.
1: Esatto.
0: Quando all'improvviso, però, nella notte era cresciuta nel vostro orto una maxi zucca.
2: Ma io non ho ancora capito come ha fatto la zucca zuccona a crescere così tanto.
1: In effetti è un mistero.
2: Qui ci va l'ispettore Lallock che indaga.
0: Perfetto.
2: Allora, vediamo. A che ora hai visto la zucca gigante?
1: L'ho già detto, era l'alba. Il gallo Gianni aveva fatto chicchirichì. Perché me lo chiedi?
2: Perché nulla deve sfuggire all'ispettore Lallock.
0: Giusto.
2: Seconda domanda, di che colore era la tua zucca gigante?
1: Arancione, ovvio.
0: Ispettore Lallock, di che colore vuoi che sia la zucca?
2: Ma scusate, signorina Lella, non ha notato nulla di strano, stranissimo? Non so, una fogliolina fuori posto? Qualche impronta sospettola?
1: Beh, no. O forse, ora che ci penso, io e le mie amiche pecorelle la sera prima avevamo bevuto una tisana zenzero e cannella proprio in quel punto e qualche goccia si era versata per terra.
0: Ispettore Lallock, Lellina, ma questa è una notizia sensazionale!
2: Armandissimo, la tisana è magica, ha fatto crescere la zucca gigante, lo dicevo io, sei una fata!
1: Ma davvero?
0: Ispettore Lallock, hai risolto il caso! E bravissima Lella, grazie alla tua tisana zenzero e cannella hai vinto il concorso!
1: Evviva!
0: Ed è cresciuta questa zucca gigante!
1: Sì!
0: Bello,
2: senti,
0: vero?
2: Lella.
1: Sì, Lallo.
2: Però non ci hai ancora detto cosa hai vinto.
0: Ah già, giusto, giusto. Qual è il premio del concorso dei maxi ortaggi?
1: Un sacco di farina.
0: No, un sacco di farina.
2: Ho soltanto la farina, ma non è giusto.
0: Beh.
1: Ma ho pensato di usarla per preparare biscotti, torte e dolcetti per tutti gli amici della fattoria.
0: Brava Lella.
1: Così stasera faremo festa.
2: Allora ho cambiato idea. La farina è un premio fantastico, Lella. Posso venire anch'io alla festa?
1: Soltanto se mi aiuti a impastare i biscotti.
0: E posso venire anch'io?
1: Ma certo, Armando.
0: Evviva.
2: Sì, ma io i biscotti li voglio sgranocchiare, eh.
0: Eccolo.
1: Vedremo.
2: Vabbè, ma mi bastano quelli al cioccolato, eh.
1: Sei il solito Lallino.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao bambine e bambini. Finisce qui la nostra puntata di Big Bang. Ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti e la pecorella Lella, Piero Marcelli e il nostro fantastico Lallo, Lorenza Cingoli che scrive insieme a me queste puntate e la nostra regista Isabella Carbone che con un tocco di magia e professionalità rende smaglianti le nostre puntate come la zucca di Lella. Da me, Armando Traverso, un super saluto, un gigantesco abbraccio radiofonico e alla prossima puntata di

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea! Ciao bambini!
2: Ciao!
1: Benvenuti nel nuovo programma di Radio Kids!
2: Uno spazio dedicato ai viaggi, ma non viaggi, ecco come dire, normali! No, viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: Che ci porteranno alla scoperta di misteri da risolvere!
2: In ogni puntata vivremo una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici!
1: Andrea, non vedo l'ora! Che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo?
2: Ah, non essere impaziente, Laura!
1: Ma lo sai che sono curiosa!
2: E allora chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Eh sì, bambini, perché dovete sapere che io e Andrea abbiamo un libro parlante che ci rivela un mistero da risolvere. Lo volete conoscere? Va bene, ve lo presento. Si chiama Misterio.
3: Mi avete chiamato?
1: Ciao Misterio, sei in onda, in radio e ci stanno ascoltando i bambini.
3: Oh, ecco, che emozione. Ciao bambini, che bello conoscervi. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Ce ne sono tanti, storie paurose, mostri, draghi, principesse, sirene.
1: Misterio, non svegliamo tutto ai bambini però, un mistero alla volta. Dove andiamo oggi?
3: Oggi vi manderò in missione alla scoperta della città di Atlantide, la città sommersa. Lì incontrerete una sirena. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Ma, Misterio, è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
3: Questo è quanto e ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero.
2: Ma Misterio, va bene, ho capito, ci pensiamo noi, Laura.
1: Come sempre, pronti a partire bambini alla scoperta dei fondali marini?
2: Si parte! Sì!
1: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Perché Iridella è una coloratissima navicella. Sì, sì, un pochino saputella. In effetti sa tutto, eh.
1: Tutto.
2: Forza, Laura, entriamo.
1: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi?
2: Buongiorno, Iridella. Andiamo nella città di Atlantide, nei fondali marini.
1: Benissimo. Ecco qui cosa vi servirà. Muta da sub, casco marino e torcia subacquea. Ci pensi tu? Come sempre. Ecco qui.
2: Wow, che belli, grazie. Che bella questa muta. Bella anche la tua, Laura, rosa fluorescente. Che stile, navicella.
1: Grazie, ho buon gusto in fatto di moda. Ma adesso mettetevi comodi, stiamo per partire. Che ne dici, Iridella? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
2: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: comoda Iridella, eh? Chiediamole qualche informazione su Atlantide, Andrea.
1: Ah sì, giusto. Iridella, che cosa ci sai dire di Atlantide?
2: Atlantide è considerata la città della saggezza. È governata da Poseidone, il dio di tutti i mari. Conosce tutto del mare e dei suoi abitanti.
0: Chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo, Andrea, ti immagini?
3: Sì, stiamo arrivando! Guarda, Laura!
2: Pronti all'immersione? Preparatevi!
3: Sì, siamo sott'acqua, che bello! I pesciolini!
0: Andrea, quello cos'è?
3: Credo che sia, ma... uno squalo! No, sto venendo verso di noi, che paura!
0: Ma no, Andrea, gli squali non sono cattivi! E poi niente paura, siamo dentro Iridella!
3: Ah no, sì, infatti eccolo qui, voleva solo salutarci! Sembra anche felice di vederci!
0: Sì,
3: ciao, squalo!
0: Ciao, te l'avevo detto io!
2: 10 secondi all'atterraggio! Atlantide è sotto di noi!
3: Che meraviglia! C'è un castello!
0: Guarda le strade di pietra bianca con le colonne che le contornano, bambini, che spettacolo!
3: Quanti pesci! Laura, siamo sicuri che con questo casco possiamo respirare lì fuori, eh?
2: Respirerete tranquillamente, stiamo atterrando! Buona missione, Atlantide vi aspetta!
0: Bambini, sono davvero emozionata! Siamo arrivati! Forza, Andrea, usciamo!
3: Sì! Eccoci qui! E adesso che si fa?
0: Andrea, nuotiamo e scopriamolo! Misterio ha parlato di sirena! Ah, cerchiamola!
3: Va bene, mi sento come un pesciolino!
0: Sì, adesso non esagerare, sai nuotare, eh! Però più che un pesce sembri una spugna di mare!
3: Divertente, sì! Vogliamo parlare del tuo stile?
0: Guarda che nuotare a rana non è così facile! Ho un certo stile!
3: Ma no! Laura, ma lo senti anche tu?
0: Sembra che qualcuno stia piangendo. Andiamo da quella parte.
3: Sì, guarda, c'è una casa tutta fatta di conchiglie. Che meraviglia. Andiamo.
0: Sì, entriamo.
3: Sì. Da questa parte. Il pianto viene da questa parte, seguimi.
0: Sì, hai ragione. Guarda quanti coralli variopinti. Che meraviglie.
3: La sirena è lì.
0: È lei che piange. Raggiungiamola. Bambini, l'abbiamo trovata. Adesso capiremo perché piange. Chiediamoglielo, Andrea.
3: Giusto, glielo chiedo io, eh. Ciao, sirena. Perché piangi?
4: Oh, e voi chi siete?
0: Io sono Laura e lui è Andrea. Possiamo fare qualcosa per te?
4: Magari. Guardate, il mio scrigno ostrica è vuoto. È qui che custodisco la mia preziosa corona da principessa. Ma non c'è più. Qualcuno deve averla rubata.
3: Non preoccuparti, sirena, ci pensiamo noi. Risolveremo noi questo mistero, vero Laura?
0: Certamente. Per scoprire dove è finita la corona abbiamo bisogno di farti delle domande.
3: Sì, dunque. Allora, quando l'hai indossata l'ultima volta?
4: Non mi ricordo. Forse sì, forse no. Adesso che ci penso... Ce l'avevo quando sono uscita dal castello. Deve essere caduta mentre tornavo a casa.
3: Andiamo al castello e ripercorriamo la strada che hai fatto, va bene?
0: Però prima dobbiamo farti stare tranquilla, quindi ti facciamo ascoltare una canzone.
3: Giusto, ascoltiamoci una bella canzone mentre continuiamo a cercare.
5: Guardati.

0: Bambini, vi è piaciuta la canzone? Adesso però dobbiamo aiutare la sirena a ritrovare la sua corona.
1: Che bellissimi coralli qui intorno. Ma quello strano scoglio, che cos'è?
0: Oh no, dobbiamo stare attenti. Lì vive il polipo Filippo. È cattivo, ha tantissimi tentacoli. E se ti prende... No, meglio starne alla larga.
2: La.
0: Sirena, è lui che canta? Perché a me sembra un tipo simpatico.
2: No,
0: è temuto da tutti.
1: Ma tu gli hai mai parlato?
0: Veramente no. E allora come puoi dire che è cattivo? Voglio farci due chiacchiere. Che ne dite voi, bambini? Perché vedete, è facile avere paura di ciò che non si conosce. Però poi... Andiamo a presentarci, Andrea.
1: Sì, andiamo.
0: Polipo Filippo? Bambini, non mi sente. Adesso ci penso io. Polipo Filippo! Ecco, salve. Noi siamo Laura, Andrea e la sirena, che sicuramente conosci già. Attento, Andrea, tentacolo in arrivo!
3: Attenta, sirena, tentacolo in arrivo! Oh, scusate, io non ce la faccio più con i miei tentacoli. Non sono coordinato. Prendo delle cose dappertutto che mi si impigliano le conchiglie, mi si impigliano i sassolini.
0: E le corone! La mia corona, eccola!
1: Si era impigliata tra i suoi tentacoli.
3: Oh, scusate, io non volevo e non sapevo neanche che fosse lì.
0: Ecco, aspetta, ti aiuto io. Stai fermo, eh? Aspetta, un attimo.
3: Aspetta che arriva una tentacolata.
0: No, aspetta. Ti aiuto a sciogliere questo nodo tentacolare. Aspetta ancora un poco, fatto.
3: Oh, grazie.
0: Io pensavo che fossi cattivo. Perdonami, Polipo Filippo. Puoi perdonarmi?
3: Ma certo, e scusami per aver così avvinghiato la tua corona.
1: Polipo Filippo, devi fare esercizio e migliorare la tua coordinazione.
0: Posso aiutarti io? Faremo ginnastica insieme, che ne dici?
3: Sì, che bello, grazie di cuore.
1: Beh, noi ora dovremmo andare, ma possiamo fare un salutino prima a Poseidone, giusto che siamo qui, eh?
0: Ma certo, mio padre sarà felicissimo di salutarvi. Venite con me.
1: Ciao, Polipo!
0: Ciao, Polipo Filippo! Mi raccomando, stai attento. Sento con i tentacoli! Fai ginnastica! Ciao! Non mi dire che questa è... la stanza reale. Entriamo.
1: Non vogliamo disturbare, però, ecco...
0: Non preoccupatevi.
4: Eccoti, figlia mia. Chi sono i tuoi amici?
0: Loro sono Laura e Andrea e mi hanno aiutato a ritrovare la mia corona.
1: Sì, insomma, siamo abituati a risolvere i misteri.
0: È stato un vero piacere aiutare sua figlia e siamo felicissimi di conoscerla.
4: Il piacere è tutto mio. Tornate ad Atlantide quando volete. E se mai vi troverete nei guai fra le onde, invocate il mio nome e io vi aiuterò.
0: Grazie, che onore, Andrea! Poseidone ha detto di tornare qui quando vogliamo. Che bello! Arrivederci, Poseidone!
1: Arrivederci,
0: a presto! Sirena! Ciao!
1: Ciao,
0: Laura! Ciao, Andrea! Tornate presto! Torniamo da Iridella, Andrea, che ne dici?
1: Sì! Ah, che bella avventura, Laura!
0: Ma ti rendi conto, Andrea? Bambini, abbiamo conosciuto il re di tutti i mari, Poseidone!
5: Bene, ragazzi, missione compiuta! Mistero risolto!
4: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, io non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me. Pizza.
1: Sì, pizza! E bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, eh?
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova scoppiettante, spumeggiante puntata di
1: Bagete.
0: Ciao Lallo.
1: Ma ciao Armadissimo.
0: Allora, ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Allora, per cominciare voglio farvi una domanda.
1: No Armandissimo, non mi piacciono le domande, soprattutto se sono difficili.
0: Ma questa è semplicissima e possono rispondere proprio tutti, anche gli amici che sono in ascolto.
1: Sentiamo, dai.
0: Allora, vorrei sapere qual è la cosa che vi piace di più in assoluto. Vi faccio degli esempi. Il profumo del pane al mattino.
1: Che buono.
0: E guardare le nuvole spinte dal vento.
1: Bello, che vanno al galoppo come i cavallini.
0: Correre su un prato. Giocare a calcio.
1: Bello, ma sono bellissime tutte queste cose.
2: Sì, anche a me piacciono tanto.
0: Ecco, ma io sono convinto che ce ne sia una che vi piacerà ancora di più. Pensateci. Intanto ci ascoltiamo tutti insieme una bella canzone.
3: Raindrops on roses and whiskers.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Armandissima.
0: E per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, ripeto la domanda che avevo prima posto a Lallo, Lella e a tutti voi. Cos'è che vi piace di più? Qual è la cosa che vi rende davvero felici? Allora, Lellina, Lallo, ci avete pensato?
1: A me piace tanto il gelato al cioccolato fragola, che sono felicissimo quando lo mangio.
3: Lo sappiamo, Lallo.
0: Certo. E tu, Lellina?
3: Beh, adoro passare il tempo con le mie amiche pecorelle.
0: Ecco, era proprio questo il genere di risposta che intendevo quando vi ho posto la domanda. Gli amici. Gli amici sono una grande fonte di energia e felicità. E sarà per questo motivo che forse quando litighiamo come un vero amico ci restiamo molto male. A questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella. Vuoi rispondere?
3: Che meraviglia, sì, certo!
0: Allora, Ada ci ha raccontato di aver litigato con la sua compagna di classe, Maria, perché parlando con un'altra amica l'ha definita una maestrina e adesso tutta la classe è contro di lei. Perciò Ada non sa bene come fare a uscire da questa situazione.
4: Oh, mi dispiace tanto.
0: Anche a me. Intanto, Ada, grazie del tuo messaggio. E Lellina, che ne dici? Ada ha dato della maestrina a un'amica e adesso nel suo gruppetto sono tutti contro di lei.
4: Di sicuro questa sua amica non sarà stata contenta di sentirsi chiamare maestrina.
1: Sì, ma io non capisco perché.
0: In che senso, Lallo?
1: Ma non c'è niente di male a dire minestrina a qualcuno.
0: No.
1: Minestrina è buona, soprattutto con le stelline, il brodino di carote.
3: Ma no, Lallo, Ada ha detto maestrina.
0: Eh sì. Perché magari, io non lo so, però mi viene da pensare che magari questa sua amichetta, questa sua compagna di scuola, a volte è forse un po' saputellina, sai, quando si vuole insegnare a tutti come comportarsi, no? Lallo, non si fa così. Tu dovresti essere molto più bravo, una cosa del genere, io penso, no?
3: Però, se Ada ci tiene a Maria, deve cercare di spiegare perché le è scappato quel maestrina.
1: Però, se la sua amica si offende ancora di più...
0: Bravo, Lallo, questo pericolo ci potrebbe essere, però deve essere brava Ada nel dire le cose, giusto, Lellina?
3: Sì, deve essere sincera e aprire il suo cuore.
0: Ecco.
3: E sono sicura che la sua amica Maria capirà.
0: Sì.
1: Giusto, e non deve dire più minestrina.
0: Ma pasta asciutta.
1: Giusto, ecco, è più buona.
0: E allora adesso ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di questa amicizia, perché gli amici veri ci rendono forti, come dei supereroi. Mi diverte questa cosa, anziché minestrina pasta asciutta.
1: Buona!
5: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, meraviglioso popolo di ascoltatrici e ascoltatori di Big Bang. Siete sempre qui con me, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Il nostro Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo prendendo spunto dal messaggio di Ada. E stiamo parlando di amicizia, un sentimento che ci rende davvero felici.
1: Proprio come il gelato, cioccolato e fragole.
3: E l'amicizia ci rende anche fortissimissimissimissimi.
0: Giusto. Ah, tra l'altro, a proposito di amicizia, non trascuriamo l'amicizia con le nostre amiche ascoltatrici e gli ascoltatori. Continuate a mandarci i vostri messaggi dove ci potete raccontare dei vostri piccoli e grandi problemi, ai quali risponderà Lella con la sua rubrichella.
3: Già.
0: Ma anche storie buffe, divertenti, filastrocche, colmi, barzellette, come quelle di Gaia e Isabel. Volete sapere cosa ci ha detto?
3: Certo che sì.
0: Allora, sapete che cosa fa una pesca al mare?
3: No.
0: Pesca.
1: Ma scusi, Armando, certo, non poteva mica fare l'albicocca.
3: Bravo, Lallo.
0: No. Spiega bene tu, Lellina.
3: Perché intendeva che è una pesca, ma anche che pesca i pesci.
0: Ecco. Tutto il giochino sta in quella E che può essere aperta o chiusa.
3: Esattamente, bravo Armando.
0: Lellina è bravissima perché alla Fattoria Cielo Rosa fa i corsi di dizione.
3: Già.
0: Ma insomma, allora contate su di noi e chiamate il nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Perfetto.
1: Lina, Armandissimo.
0: Dici, Lallo, che c'è?
1: Volevo dirvi che quando sto con voi io divento un super cavallino.
0: Ma che bello, grazie.
3: Anche io mi sento una pecorella invincibile quando sto insieme a voi.
0: Ma che meraviglia, e questo è l'effetto che fa l'amicizia. E noi siamo amici, ci vogliamo bene e insieme ci divertiamo.
3: Proprio così!
0: Purtroppo però la nostra puntata è arrivata agli sgoccioli.
1: Senti come gocciola.
0: Ma noi torneremo presto, anzi prestissimo, per un altro spumeggiante episodio di
2: Big Bang.
0: E allora, prima di salutarci, io voglio ringraziare Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie alla suave e allegra amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un ringraziamento va anche ai testi poetici di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine, un super grazie alla regista e grande amica Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando, un super abbraccio e a risentirci alla prossima.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Morta del proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
2: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel.
1: E cosa sono questi orrendi suoni?
2: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave, nel cielo sopra la Terra?
2: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco, la concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crude. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
2: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale, per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica con ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio. Sentite? Che melodie, che suoni. I musicisti sono così presi dalla musica che spesso litigano tra di loro, urlando e insultandosi. Un grande esempio per tutti. Bravi, bravi, bravi. Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto, loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

Mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in magliette e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica! I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie, il frullanote, e la spiraca.

0: Spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare! E ora, il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Sentite come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica. E così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene. Questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Oh, grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po', eh?
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mort Adel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodie apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui!
0: Ehi! Ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io! Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi! I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: profumo di
1: Big Bang.
0: Ciao a tutti, un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e pronti per questa nostra nuova puntata di Big Bang con Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Lella.
2: Ciao Armandissimo.
0: E noi, avete sentito, parlavamo di profumo? Perché cominciamo subito con un gioco.
1: Bello, dai, mi piace.
0: Bene, state a sentire questo suono e ditemi che cosa vi ricorda.

0: parte del mare.
1: Brava Lellina.
2: Ma come hai fatto, Armandissimo? Qua non c'è il mare.
1: Perché la radio è un po' magica. Adesso state a sentire questo.
0: Catinelle.
2: Oh no, ho dimenticato l'ombrello.
1: Ma non serve, Lallo, non serve l'ombrello, perché basta un soffio e la pioggia non c'è più e gli uccellini cinguettano sugli alberi. Vi starete chiedendo, ma perché Armando ci fai ascoltare tutti questi suoni?
0: Beh, in effetti.
1: Perché oggi parliamo dei cinque sensi, che per il nostro corpo sono un po' come delle finestre aperte.
2: Che fanno entrare gli spifferi.
1: Sai che in effetti non hai tutti i torti, perché grazie ai cinque sensi le nostre sensazioni che vengono dal mondo esterno arrivano al cervello. Per esempio, uno dei cinque sensi, quello che abbiamo messo alla prova adesso, è l'udito, che ci permette di ascoltare i suoni della radio e magari anche delle belle canzoni come questa.

0: Stazione.
1: Bambine e bambini, favoloso popolo di Big Bang, siete sempre qui in compagnia di Lallo, Lella
2: e Armandissima,
1: all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E stiamo parlando dei cinque sensi, che sono la vista,
2: l'occhio di falco vede lontanissimo,
1: l'olfatto, che attraverso il naso ci permette di sentire i profumi e anche gli odori puzzolenti.
3: Beh, io adoro annusare il profumo dei fiori.
1: E poi l'udito, e infatti grazie alle orecchie riusciamo ad ascoltare i suoni e i rumori.
2: Viva l'udito!
1: Il tatto, che attraverso la pelle ci fa percepire il caldo, il freddo, ma anche una carezza.
3: Il calore di un bacetto, giusto?
1: Giusto, Lellina! E infine, l'ultimo dei cinque sensi.
2: Allora, vediamo. Gli occhi, i nasi, sì, le orecchie, la pelle, uffi, ma chi è che manca?
1: Ma come, Lallo? Non abbiamo ancora citato il gusto, quello che ci fa sentire i sapori. E tu dovresti essere un vero esperto.
2: Ma veramente, soprattutto di sapori dolci.
1: E allora, a proposito di cinque sensi, sono pronto per un quiz.
2: Bello, quiz.
1: Allora, come sapete, gli animali sono straordinari e alcuni di loro sono dotati addirittura di un sesto senso. Per esempio, sono in grado di emettere degli ultrasuoni che servono per individuare una preda a grande distanza. Wow!
2: Suoni tipo così?
1: Eh sì, brava Lella, bravo Lallo. Gli ultrasuoni hanno una frequenza così alta che noi umani non siamo nemmeno in grado di sentirli. Per cui non come quello che ha fatto Lella, perché proprio noi non lo sentiremmo. E allora ecco la domanda quiz altamente scientifica di oggi. Quale tra questi tre animali è capace di emettere gli ultrasuoni? La gallina, il pipistrello o la tartaruga?
3: Ci devo pensare.
1: Pensaci, Lella. Io vi lascio alle vostre riflessioni e intanto ascoltiamo il messaggino di una nostra ascoltatrice. Ci arriva da Altea.
4: Ciao Radio Kids, io sono Altea. Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando.
1: Ciao.
4: Io sono Altea. Mi fate ascoltare la canzone di Pimpa?
1: Certo.
4: Io sto andando dai nonni a Nettuno. Ciao.
1: Ma che bello che vai dai nonni. Brava Altea, non dimenticatevi mai dei vostri nonni, sono preziosissimi, importantissimi e poi hanno tanto tempo e tanta dolcezza da dedicarvi. E allora, dovunque siate, qualunque cosa facciate, ricordatevi il numero WhatsApp per i vostri messaggini.
2: 347-411-2726.
1: E noi stavamo parlando di animali dotati di sensi molto sviluppati. Per esempio, la talpa ci vede pochissimo. In compenso, però, riesce a trovare il cibo grazie al suo olfatto. Gli insetti, invece, sentono gli odori anche con le antenne. Mentre i lunghi baffi del gatto, chiamati vibrisse, lo aiutano ad orientarsi anche al buio.
2: E i cavallini?
1: I cavallini sono speciali, Lallo, ma lo sono anche le pecorelle. Infatti, voi cavallini e voi pecorelle riuscite a vedere molto bene anche ai lati, lateralmente, senza dover girare la testa, cosa che noi umani invece dobbiamo fare.
2: Buh, umani, buh, cavalli sono super!
3: E anche le pecorelle!
1: Va bene, e intanto allora io vi ricordo il quiz di oggi. Quale tra questi animali è dotato di un sesto senso, cioè è capace di emettere gli ultrasuoni, ovvero un fischio che noi umani non siamo in grado di intendere? La tartaruga, la gallina o il pipistrello?
2: Ma io non lo so, comunque i pipistrelli mi sanno molto simpatici.
1: Va bene. E allora adesso sentiamo la canzone richiesta da Altea e poi pronti per la risposta.

0: Bambine e bambini, ascoltatori piccoli, grandi e piccini, siete sempre sintonizzati su Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo.
0: E oggi abbiamo parlato dei cinque sensi, che sono vista,
1: udito,
2: olfatto,
0: tatto
1: e gusto.
2: Vai gusto, sei migliore. Ale,
1: oh. Io preferisco l'olfatto. Quando sento il profumo dell'erba appena spuntata, per esempio, mi ricordo di quando ero una pecorella piccola piccola e saltellavo nei prati.
0: È vero, Lellina. E infatti gli odori sono spesso collegati ai ricordi. Basta annusare quel profumo che abbiamo già sentito in passato. E quello che abbiamo visto mentre respiravamo si materializza nella nostra mente e si torna indietro nel tempo.
2: Ma io invece vorrei andare avanti nel tempo, arrivare subito all'ora di merenda.
1: Lallo.
0: E adesso è arrivato il momento di svelare la soluzione del nostro quiz. Vi avevo chiesto quale tra questi animali è dotato di un sesto senso, cioè è capace di emettere gli ultrasuoni, quel fischio che noi umani non udiamo, che gli permettono di percepire le prede a distanza. La tartaruga, il pipistrello, la gallina. La risposta è... il pipistrello! E scommetto che avevate indovinato, vero?
2: Voglio anch'io gli ultrasuoni come il pipistrello. Voglio sentire la presenza di una torta anche a chilometri di distanza.
1: Lallo, sei proprio uno spasso.
0: Non è male. Non è male gli ultrasuoni per percepire una torta.
2: Sì.
0: Va bene, la nostra puntata finisce qui, ma noi ci ritroviamo prestissimo per un altro appuntamento super esplosivo con il nostro...
1: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto. Sembri bagnato anche quando sei asciutto. Un estricciato, l'olante negletto. Al tuo confronto convenne perfetto.

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai

0: Io so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
2: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
2: Te lo dirò quando sarai più grande.

Soliti posti insoliti, questa è Pigiama Party e io sono il vostro DJ ed oggi, miei cari amici, vi porterò in giro per il mondo attraverso ritmi e sonorità mai sentite prima. Quando l'unione fa la forza, un po' come i Tre Moschettieri, qui ascolterete tracce musicali di gente che ne ha fatte di cotte e di crude. Via allora, Pigiama Party, si vola in tutto il mondo!

Che meraviglia! E beh, avete appena ascoltato ad un ensemble musicale di 30-40 elementi ed ora vi porto in Brasile a sentire Ei Macalena. Sentite il bacino come muove?

Chissà se ha funzionato questo bel mix. Secondo me sì, in cuor mio mi sono divertito e spero anche voi. Al 347-411-2726, suggerimenti, commenti e quel che più vi piace. Ciao da DJ, ciao da Pigiama Party.

0: Accidenti, ho lasciato aperta la gabbia del dinosauro.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao a tutti e bentornati qui a Big Bang! Ciao Lella!
3: Ciao Armando!
2: E ciao DJ!
0: Ciao Armando, ciao Lella!
2: Wow!
3: Che bella sorpresa che ci ha fatto DJ!
0: Sì, mi sono sorpreso pure io!
2: E di cosa ti sei sorpreso?
0: Beh, di avervi fatto una sorpresa!
2: Ah, ecco!
3: Ma hai fatto un favore a Lallo che è in giro a raccogliere notizie per i suoi scoppe, come li chiama lui!
0: Esatto,
2: è vero! E speriamo che non continui a fare scoperte come l'acqua del mare è salata e le balene sono mammiferi!
0: Davvero? No, scusate, davvero?
2: Ma certo!
3: Sì, DJ, ma lo sapevamo già tutti!
2: Tranne te, a quanto pare.
3: Che cos'hai? Ti senti male?
0: No, nulla, tranquilli, nulla.
2: DJ, non farci preoccupare. Che cos'hai?
0: Solo un po' di mal di pancia.
2: Va bene.
0: Sì.
2: Ci vorrebbe un po' di camomilla. Sai che facciamo? Ti metto una canzone che di solito ha un buon effetto sui pupazzi. Vediamo se funziona anche con te.

0: Allora DJ, dopo il torero camomillo, che quindi avrebbe dovuto farti un effetto di camomilla, ti senti meglio?
1: Meglio, ti dirò, sai, molto meglio.
2: No, stai ancora male.
0: Ma scusa DJ, si può sapere che cosa hai mangiato per avere tutto quel mal di pancino?
2: Troppo gelato come Lallo?
1: No.
0: Troppa erbetta come Lella?
1: Ma no, e nemmeno troppo lasagne come Armando.
0: No, scusami DJ, come fai a sapere che mi piacciono le lasagne?
1: Perché hai la faccia di uno che mangia molte lasagne.
0: Ah, ok. Sì. E come sarebbe la faccia di uno che mangia molte lasagne?
2: È come la tua, Armando, che domanda.
0: Bene, grazie. Vabbè, lasciamo stare. Allora, DJ, ci vuoi dire perché hai questo male al pancino? Di che cosa hai fatto indigestione?
1: Beh, va bene, anche se dovreste saperlo. E solo a pensarci a quanta ne ho mangiata.
0: Di che?
1: Di musica!
0: Certo, sì. È vero che tu mangi la musica.
1: Sì, e sapendo che oggi dovevo venire qui a mettere un po' di canzoni per i bambini che ci ascoltano, bene, ho fatto una bella scorpacciata.
2: E mi sa che ne hai scorpacciata troppa, DJ.
0: Sì, penso anch'io. Però c'è solo una cosa da fare in questo caso.
1: Quale?
0: Allora, ti devi liberare, DJ. Ah. Quindi, semplicemente, liberati e fai uscire, per esempio, la prima canzone che hai mangiato. Vai!
1: Ci provo, eh.
3: Well, little lady, let me elucidate here.

Fu Yang. Fortune cookie always wrong. That's a hard one.

0: Ecco, la prima canzone che aveva mangiato DJ è uscita. Ti sei liberato?
1: Beh, sta un po' meglio, grazie Armando, sì.
2: Ma adesso pian piano devi tirare fuori tutte le canzoni che hai mangiato. Ah, meno male che è solo musica.
1: E che musica, vi è piaciuta?
0: Ma certo, sì. DJ, hai degli ottimi gusti.
2: No, ancora male.
1: Un pochino, ma sto già scegliendo la prossima canzone di cui mi posso liberare.
0: Ottimo, DJ. A proposito di musica, volevo chiedervi, lo sapete qual è il colmo per un maestro di musica?
2: No.
0: Punire i suoi alunni con un sacco di note.
1: Ma che burlone, ma guarda, incredibile.
2: Anch'io ne so una. Sapete cosa fa un pianoforte a coda?
0: No.
2: Scodinzola.
1: Va bene, adesso tocca a me.
0: Dai.
1: Sapete qual è il colmo per un musicista che ha male a un piede?
2: No.
1: Io sì, ma non posso dirvelo, mi è tornato il mal di pancia.
2: Oh no, fallo liberare da un'altra canzone, Armando.
0: Va bene, allora DJ, con calma, dai, fai uscire un'altra canzone, forza.
1: Va bene.

0: come va adesso, DJ?
1: Benissimo, sai, credo di essermi liberato del tutto.
2: Molto bene, e allora puoi dirci come andava a finire il tuo colmo?
1: Ah sì, giusto il colmo. Allora, il colmo per un musicista che ha un male a un piede è... non riuscire a fare le scale.
2: Carina, le scale musicali. Va bene, certo, il tempo è volato con DJ in studio, eh? Bene, abbiamo sentito tanta bella musica, grazie a DJ che prima l'aveva mangiata e adesso ce l'ha offerta, e possiamo salutarci e darci appuntamento alla prossima puntata.
1: A proposito,
2: sì?
1: Mangio un po' di musica anche per la puntata di domani.
2: No, direi di no. Lascia stare, DJ. Facciamo che magari la musica la scegli direttamente qui. Così non avrai il male al pancino, no?
0: Non rischi un'altra indigestione.
2: E voi, bambini, non stancatevi mai di mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Li aspettiamo tutti qui, eh?
1: Big Bang!
2: Ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Un viaggio nella storia del cinema tra meraviglia e innovazione al Museo Nazionale del Cinema di Torino, ospitato all'interno della Mole Antonelliana. Tra le attività per i bambini e le famiglie segnaliamo la visita guidata alla scoperta del Museo del Cinema e il laboratorio sul set di effetti speciali del sabato. Inoltre, utilizzando l'ascensore panoramico, è possibile salire fino in cima alla Mole per godersi la vista su Torino. Dal 5 al 7 giugno l'undicesima edizione di Perugia 1416, festa di rievocazione con musica e artisti di strada, spettacoli rionali in ambito storico, botteghe degli antichi mestieri, visite guidate alla scoperta di Perugia, sbandieratori, giochi per i bambini, mostre e laboratori nella città medievale all'interno della Rocca Paolina. Dal 30 maggio al 1 giugno Tucogio, festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti. A Monastier di Treviso, che trasforma il paese in un grande percorso di gioco lungo oltre 3 km, il tema di quest'anno è la chiave per una nuova città, con l'obiettivo di trasformare il divertimento in un'occasione per riflettere sulla cittadinanza attiva e sulla cura degli spazi comuni. Alle Scuderie del Quirinale a Roma prosegue fino al 14 giugno la grande mostra Tesori dei Faraoni alla scoperta della cultura egizia attraverso 130 reperti unici provenienti dai musei del Cairo, di Luxor e di Torino. L'esposizione offre percorsi didattici, caccia all'indizio e laboratori creativi per bambini e famiglie, incentrati su arte, vita quotidiana e misteri dell'antico Egitto, per stimolare la curiosità e la conoscenza anche da parte dei più piccoli. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Ed eccoci qui, tutti di nuovo insieme, pronti per un'altra straordinaria, esaltante, esuberante puntata di Big Bang. Io sono Armando, Armando Traverso, e con noi c'è la favolosa, profumata, gentile Flora, la nostra amica piantina di camomilla. Flora? Flora, non vuoi salutare i bambini all'ascolto?
1: Scusa, radicando, stavo cercando di richiamare alcune amiche.
0: Sì.
1: Ciao a tutti i bambini. Per caso avete visto passare delle api?
0: Ma perché? Hai perso delle api?
1: Sono molto preoccupata, sai. Generalmente di questi tempi sono già arrivate a trovarci.
0: A trovare chi? Non capisco, scusa Flora.
1: Tu conosci le api, radicando?
0: Certo che conosco le api, sono degli animaletti importantissimi.
1: E allora lo sai che tutti gli anni tornano e volano di fiore in fiore?
0: Ah, adesso comincio a capire che cosa intendi dire.
1: Facciamo così, radicando. Io ti racconto tutto per bene dopo.
0: Va bene.
1: Adesso provo ancora a richiamare le mie amiche api.
0: Va bene, bzz, va bene. Bzz, bzz, bzz. Va bene.
1: Niente da fare. Come ti stavo raccontando,
0: sì?
1: Tutti gli anni le api tornano a trovare me e le mie amiche e i miei amici fiori nel grande prato.
0: Certo, perché le api sono degli insetti impollinatori, e cioè trasportano il polline di fiore in fiore, permettendo così di farli riprodurre. Senza gli impollinatori, cioè le api e altri insetti così, tutte le piante scomparirebbero, e questo sarebbe un grave danno per l'ambiente e addirittura per la nostra vita, la nostra sopravvivenza.
1: E infatti, radicando, è per questo, capisci perché sono così agitata?
0: Hai ragione, ma possiamo fare qualcosa noi umani per aiutare voi, fiorellini?
1: Beh, sì, ad esempio si potrebbe piantare più fiori possibili, di quelli che amano le api.
0: Ah.
1: I miei amici girasoli e fiordalisi, le mie amiche lavanda e calendula, sono tutte varietà che le api apprezzano molto.
0: Benissimo, e allora lo faremo. Magari fatelo anche voi, bambine e bambini a casa. Avete ascoltato? Piantiamo fiori. In effetti, Flora, il miele mille fiori mi piace tantissimo.
1: Sono contenta perché siamo proprio noi fiori ad aiutare le api a produrlo. Lo sai come fanno le api a fare il miele?
0: Penso di sì, però sarei curioso di ascoltare te, perché sicuramente hai un altro approccio, hai un altro punto di vista.
1: Devi sapere che per prima cosa le api arrivano volando alla ricerca dei fiori che producono il loro nettare preferito.
0: Ok.
1: Il nettare è il cibo delle api. E noi fiori ne produciamo di dolcissimo.
0: Lo immagino. Sai, anche gli dei dell'Olimpo amavano tantissimo nutrirsi di nettare.
1: Lo sapevi che le api fanno una specie di danza circolare per comunicare tra di loro?
0: Sì, l'ho sentito dire, è una cosa sorprendente.
1: E quando un'ape individua del nettare, si mette a danzare per avvisare le altre api.
0: Ah, però.
1: E presto arrivano le altre api e si mettono al lavoro. Fanno un pochino di solletico, sì, quando succhiano il nettare.
0: Certo, sono degli animaletti davvero intelligenti.
1: Lo puoi ben dire. Le api hanno insegnato la loro danza anche a noi fiori, sai? Alle feste la balliamo sempre.
0: Ma dai, non lo
1: e
0: sapevo.
1: E sapessi come sono simpatiche.
0: Ah.
1: Conoscono un mucchio di barzellette, colmi, storielle buffe.
0: Ma veramente? Un po' come le bambine e i bambini che ci ascoltano.
1: Allora, come ti stavo dicendo, le api succhiano il buon nettare che noi fiori prepariamo e poi volano verso l'alveare.
0: Ah, vedi, forse i nostri amici a casa non lo sanno. Ma le api sono creature che hanno bisogno di vivere in comunità, cioè tutte insieme, e sono molto molto organizzate. Vivono negli alveari, nelle strutture composte da piccole cellette di cera, che sono chiamate favi.
1: Le api sono bravissime a sistemare la loro casetta, e nei favi conservano il miele che producono con il nettare.
0: Eh sì, e il miele è un cibo gustosissimo e nutriente, che aiuta a recuperare le energie, ad esempio prima di fare sport o anche per dedicarsi ai compiti. E poi può essere di tanti gusti: castagno, acacia, agrumi, perfino lampone.
1: Le api hanno anche una regina.
0: È vero.
1: Lei viene nutrita per tutta la vita con la pappa reale. Quella sì che fa venire un mucchio di energia.
0: Sì, e anche quella fa molto bene. Ad esempio, per tirarsi su dopo che magari uno è stato un po' male, ha avuto una malattia, basta prenderne un cucchiaino piccolo piccolo piccolo piccolo.
1: Beh, radicando, l'ape regina deve deporre davvero un mucchio di uova. Ha bisogno di tutta quella energia.
0: E allora sai cosa facciamo, Flora? All'ape regina le dedichiamo una delle nostre belle canzoni.

0: Gaia, gialla, nera, gialla, tanto Gaia.
1: Ma come sei brava, Flora, come canti bene, è un piacere ascoltarti. E voi invece siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono in compagnia di Flora, che avete appena ascoltato cantare Il fiorellino di camomilla, che ci ha raccontato tante belle storie e tante belle curiosità sulle sue amiche api, che purtroppo stanno tardando ad arrivare.
0: Sì, lo sai che se le api non arrivano sarà una vera tragedia. Mm-mm. Con tutte quelle cose brutte che vengono spruzzate sulle piante, molte api non trovano più il nettare e non tornano.
1: Hai ragione, sono i pesticidi e purtroppo ne vengono usati molti per non far ammalare le piante, e questa sarebbe una cosa buona, però purtroppo danneggiano le api, che sono molto importanti per mantenere l'equilibrio tra le piante e gli animali. Se ad esempio una pianta non viene più impollinata, scompare, e gli animali che si cibano di quella pianta potrebbero trovarsi... Ma questo ronzio!
0: Armando!
1: Sì!
0: Sono tornati!
1: Ma che bello!
0: Sono tornate le mie amiche api!
1: Bellissimo!
0: Le devo salutare!
1: Ciao Flora!
0: Ciao, ciao Armando!
1: Ciao! Avete sentito che bello? Sono tornate le api, che impollineranno i fiori, che torneranno a crescere. E noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile perché questo continui ad accadere. Però... non so se avete notato, ma Flora mi ha chiamato Armando. Beh, ci volevano proprio le api. Voglio dire un'ultima cosa, lo so, qualcuno ha paura delle api, lo posso capire. Però le api non sono pericolose, perché loro pungono soltanto per difendersi. Quindi basta lasciarle in pace e non stuzzicarle, perché loro vogliono proteggere il loro cibo, il miele e l'ape regina. Bene, adesso noi ci salutiamo, ma ci troviamo presto per un'altra puntata di Big Bang! Prima di salutarci però voglio ringraziare Emanuela Grippi, che è amica delle api come Flora. Grazie a Martina Forti, che pensa e scrive le storie insieme a me, e un super grazie dolce al miele alla nostra regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un abbraccio e un super saluto radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Igitus, figitus, zambra cazzè. Prestate attenzione tutti a me.
1: Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai.
0: Pocketi, pocketi, walkety, walk. Abracabra, dabra, nac. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, mum. Prestidigitorium. Alicafez, palacasez, malacamez, meripadez. Pocketi, pocketi, walkety, pal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza inclinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Occhiti, pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Occhiti, pocketi, walkety, qua. Tutto quel che serve. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
1: Ora la parte migliore.
0: Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium. Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium. Oh!

that's why coffee's for grown-ups.

0: us. There's so many people.
1: How do you keep them all straight?
2: Oh,

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Carla Costamagna, l'editrice di Notes, e oggi vi presento un libro illustrato da Gabriella Leone, scritto da Claudio Aguilera e tradotto dallo spagnolo di Enrico Martino, pubblicato da Notes Edizioni. Già il titolo incuriosisce. 9 chilometri non sono una piccola distanza, sarà un viaggio? Sì, è un viaggio. Protagonista un bambino. Un viaggio che lui compie ogni giorno, a piedi. Dove andrà? Un breve testo e tante immagini suggestive e ricche di particolari da scoprire leggendo vi accompagneranno nel suo cammino. È quasi l'alba, lui esce di casa, saluta la mamma e si mette in cammino. Sa che deve fare molta strada e non è una strada comoda, ma lui piace camminare e contare. 9 chilometri sono ben 15.000 passi, anche faticosi, ma lui non perde allegria, curiosità e voglia di godersi la natura che lo circonda. Farfalle, uccelli, tracce di animali, giochi, di ombre e di luci. Dove va? A scuola. Come migliaia di bambine e bambini nel mondo che ogni giorno per raggiungere la loro scuola e per esercitarsi il loro diritto a imparare si mettono in cammino. Lo fanno ogni giorno, col sole e con la pioggia. Un libro allegro, ricco di particolari, coloratissimo. Buona lettura!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ciao a tutti, un saluto super radiofonico dal vostro Armando e bentornati a questa spaziale puntata di
1: Big
2: Bang.
0: Ciao Lellina.
2: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
1: Ma ciao Armandissimo.
0: Allora, oggi è una giornata davvero gustosa.
1: Bello, mi piace.
0: Anzi, direi di più, direi anche sana.
2: Davvero?
0: Mm-hmm. E voglio aggiungere gustosa, sana e nutriente.
1: Oh. Nutriente? Ma Armando, le giornate non si mangiano, spiegati meglio.
0: Allora, Lallo, c'è. Oggi dedicheremo la nostra puntata a un alimento gustoso, sano, nutriente che piace a tutti. Mi sono spiegato?
2: Beh, no, non tanto.
1: Dai. Aspetta, aspetta, fammi indovinare, Armando. Stai parlando della cioccolata, giusto? Sei bravo,
0: No, no, no, perché è vero, la cioccolata è molto buona, ma lo è anche il nostro cibo di oggi, che vi dirò, mangiamo spessissimo e piace a tutti. Avete indovinato?
2: La pizza! Yuhu!
0: Ci sei andata vicina, Lella. Però, allora, facciamo così. Ascoltiamo una bella canzone saporita, così scopriamo qual è l'argomento di oggi.

0: Siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang e in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: Eccomi! E Armando!
0: Yuhu! E allora, avete ascoltato la canzone?
1: Sì! Bella, bella!
0: E qual è il tema di oggi?
1: Armandissimo! Io sono il cavallo più intelligente del West, l'ho capito, eh? È la pasta!
0: Bravo, bravo!
2: Però così era troppo facile!
1: Beh, sì, però quando si mangia, scusate, perché io ho uno sfigolino nel pancino,
0: Allora, tra poco mangiamo qualcosa di buono, ci cuciniamo un bel piatto di pasta, però prima vorrei proporvi un bel quiz.
1: Quiz.
0: Allora, come sapete, ci sono tantissimi tipi di pasta.
1: Sì, i rigatoni, le pennette, le farfalline, le cucchiette, i fusilli, le tagliatelle.
2: Bravo. Così mi fai venire fame.
1: Bello, dai, così poi andiamo a mangiare la pasta tutti insieme, dai.
0: Va bene, però adesso ascoltate bene, perché io vi dico tre nomi di pasta, ma soltanto uno di questi è davvero un vero tipo di pasta. Allora, capelli d'angelo, nidi di strega, salti di rana. Qual è l'unica pasta che esiste davvero? Pensateci.
1: Io vorrei assaggiare i nidi di strega al pomodoro, grazie.
0: E magari sono buonissimi. Però, Lallo, devi sapere, a proposito di pomodoro, che la pasta è un'invenzione antichissima. La conoscevano già gli etruschi, gli antichi romani, che preparavano delle specie di lasagne. Ma non conoscevano il pomodoro.
2: Davvero? Incredibile!
0: Sì, perché le prime piante di pomodoro arrivarono in Europa molto tempo dopo dall'America. E pensate un po', all'inizio il pomodoro era usato soltanto come pianta ornamentale, cioè per bellezza, e nessuno lo mangiava!
1: No, ma erano proprio strani questi nostri bis antenati europei, Armandissimo!
0: Sì?
2: Poi però qualcuno si deve essere accorto di quanto fosse buono!
0: Sì, la pasta con il pomodoro è davvero buonissima e c'è una canzone, tra l'altro, molto speciale.
1: Quale?
0: Si intitola Viva la pappa col pomodoro!

0: viva la pa-pa-pa-pa, col pomodoro.
1: Bravi!
0: Col capo-pa-pa-pa-pa-pa-lavoro.
1: Siete sempre all'ascolto dei Big Bang, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissimo.
1: E io vi ricordo il nostro numero WhatsApp per lasciarci messaggi, barzellette, colmi, domande, qualunque cosa vi passi per la testa.
3: 347-411-2726.
1: E noi, attraverso i messaggi che voi ci mandate, facciamo delle scoperte. Per esempio, abbiamo capito che Leonardo e Isabella hanno un cibo preferito, ma non è la pasta.
3: Lo sapevo, è il cioccolato.
1: Non è nemmeno il cioccolato, no. Lallo. Leonardo e Isabella, che, pensate, vivono in Germania, vicino a Colonia, amano moltissimo mangiare il pollo. E infatti la loro canzone preferita è Pazzo per il pollo. Ve la ricordate?
3: Sì!
1: Sentiamone un breve frammento.
4: Sì!

0: Isabella e Leonardo, questa canzone è davvero divertente, grazie. Continuate a lasciarci i vostri messaggi. Ma adesso torniamo alla domanda del nostro quiz di oggi. Dovete scegliere tra nidi di strega, capelli d'angelo e salti di rana.
1: Forse un'idea ce l'ho, comunque non vedo l'ora di scoprirlo.
0: Tra poco vi sveleremo la risposta.
2: E prepareremo la pasta asciutta! Yuhu!
0: Va bene, Lallo. Devo dire che questa puntata alla fine sta mettendo appetito anche a me. Anzi, ditemi un po', quali sono i vostri condimenti preferiti?
2: Il mio è il sugo alla Lallo.
1: Fammi indovinare, è una tua ricetta.
2: Ma certo, amore! Allora, si tratta di una super ricetta segreta, segretissima. Però, se volete, ve la racconto.
0: Certo, dai Lallo, siamo curiosi. Dici come si prepara questo sugo speciale alla Lallo.
2: Allora, basta prendere una manciata di biada. Poi si versa in padella insieme a del trifoglio fresco, chicchi d'avena, una spolverata di erba di campo e voilà, il sugo le prend.
0: Ma lo sai che è una ricetta davvero molto interessante? E soprattutto molto molto naturale. bravo, anche biologica direi.
2: Sì, biologica.
1: Io ho una ricetta speciale, spaghetti conditi con i fiori.
0: Devono essere ottimi. Non ho mai assaggiato un piatto di spaghetti floreali. Vabbè, comunque con qualsiasi condimento vogliate, la pasta è importantissima per la nostra alimentazione, perché ci dà energia ed è anche ricca di sostanze importanti per il nostro corpo.
1: Tipo l'allegria e la felicità.
0: È vero, Lella, è vero, la pasta può mettere anche allegria. Ma ora, siete pronti per la risposta del quiz?
3: Sì!
0: Vi avevo chiesto, quale di questi è un vero tipo di pasta? Nidi di strega, capelli d'angelo, salti di rana? E la risposta è... I capelli d'angelo, che infatti sono degli spaghettini sottili, sottili, sottili e vengono cotti nel brodo, oppure, per chi li preferisce, conditi con olio e parmigiano o burro e parmigiano. Ma... sapete che alla fine mi è davvero venuta la voglia di un bel piatto di pasta?
2: Yuhu! Grandi, piccoli, quadrati, a triangolo, a righe o a pallini, la pasta mi piace tutta!
1: Anche a me!
0: Yuhu! Anche a me, Lallo!
3: Viva la pasta! Viva la pasta! Viva la pasta!
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao!

0: Pollo, bene arrivati!
1: Ciao, Ciampacolta!
2: Bolle di sapere. Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante indossando i loro zainetti di scuola.
0: Ah, che bello il primo giorno di scuola!
3: Sì, fratellino, mi piace tanto imparare!
2: Lampadino si accorge che qualcosa galleggia nell'aria.
0: Guarda, Caramella, quante bolle di sapone!
3: Vengono da dietro quel cespuglio! Andiamo a vedere!
2: I fratellini raggiungono il cespuglio e vedono Matteo e Claudia che giocano. Il bambino soffia le bolle e la sua amica lo osserva impaziente.
4: Dai, Matteo, fai provare anche me.
3: Va bene, Claudia, soffia forte.
2: Claudia soffia e le sue bolle volano in alto.
0: Brava! Che belle le bolle di sapone, vero, Caramella?
3: Sì, Lampadino, mettono tanta allegria.
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
0: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Anche lui indossa uno zaino.
6: Ciao, Lampadino!
3: Ciao, Caramella!
5: Ciao, Zampacorta!
3: Oggi inizia la scuola! Chissà cosa avrà inventato stavolta il maestro Cocò! È un maestro simpatico!
0: Di più! È il poeta più amato del Magiregno!
3: Oh!
0: Venite, andiamo a conoscerlo!
2: I tre amici entrano in classe e si siedono insieme agli altri cuccioli davanti al maestro Cocò Codari, un pappagallo dalla lunga coda, che parla in un modo curioso.
7: Benvenuti, miei piccini, dai cervelli sopraffini. Per studiare e farlo bene, iniziamo tutti insieme.
0: Che modo buffo di esprimersi!
3: Il maestro parla spesso in rima.
7: E per bene cominciare, c'è il mio libro da sfogliare. Inventare, ora ci tocca, una nuova filastrocca.
3: Che bella idea! Una filastrocca da inventare tutti insieme!
2: Il maestro si avvicina alla cattedra.
7: Nel cassetto il libro è chiuso, in attesa del suo uso. Che ne dite? Lo prendiamo ed insieme lo leggiamo?
5: Sì!
2: L'allegria regna in classe, ma quando Cocò apre il cassetto della cattedra, scopre che è vuoto.
7: Il magilibro dei versi è sparito!
3: Qualcuno deve averlo rubato!
6: So io chi! Guardate là fuori!
2: Dalla finestra si vedono le due faine birichine che scappano con il prezioso libro.
0: Presto, sorellina, inseguiamoli!
2: Tordo e Tondo sembrano fieri della loro cattiva azione.
8: Chissà perché Duca Puzzoloso vuole queste inutili filastrocche. Forse ha nostalgia di quando era una piccola puzzola.
2: Intanto Lampadino e Caramella li hanno quasi raggiunti sulla riva del Magifiume.
3: Eccoli, acciuffiamoli!
8: Guarda, Tondo, ci inseguono!
3: Ferme voi, cattivone!
2: Per sfuggire all'inseguimento, i due ladruncoli si tuffano in acqua.
8: No! Presto, fuggiamo!
2: Mentre le faine fuggono a nuoto, i fratellini raccolgono il libro bagnato. Lampadino lo apre e si accorge che le pagine sono scolorite.
0: Guarda, Caramella, non si leggono più le parole.
3: Che disastro! Il maestro Cocò sarà molto dispiaciuto.
2: Tornati alla scuola, i bambini guardano dalla finestra prima di entrare.
0: In classe sono tutti tristi e il libro è rovinato. Che facciamo?
3: Dobbiamo far tornare l'allegria.
2: Panda Lavanda stende i panni vicino ad una tinozza di acqua saponata. Lampadino la vede, poi nota del bambù sul bordo del fiume. Il bambino posa a terra il libro.
0: Caramella, ricordi cosa abbiamo visto al parco?
3: Certo, bellissime bolle di sapone.
0: Ho un'idea, aspettami qui.
2: Lampadino prende due canne di bambù. Le immerge nella tinozza e gocciolanti di schiuma le porta alla sorellina.
0: Tieni, prendine una e soffia più forte che puoi.
3: Bravo, fratellino! Con le bolle tornerà tutti il buon umore.
2: Bellissime bolle di sapone colorate volano in classe tra lo stupore dei cuccioli. Una bolla danza sul becco del maestro Cocò, per poi scoppiare. In classe è tornata la gioia e i due fratellini rientrano col magilibro.
0: Maestro Cocò, Il suo libro si è bagnato.
6: E le parole si sono cancellate.
7: Piccoli amici, la magia delle parole è tornare sempre nuove. E se chi legge anima pura, legga ancor senza paura.
2: Lampadino apre il libro e magicamente le filastrocche riappaiono.
3: Che del maestro Cocò sono così belle che niente potrà mai cancellarle.
0: Zampacorta, hai ragione. Le belle poesie di Kodari rimarranno per sempre.
9: Evviva!
2: Questa avventura è terminata e Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
4: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo!
4: Ciao bambini!

0: fai a non aver paura? O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà. E sai perché?

Negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come va? La scuola è finita, siete contenti? Immagino di sì. Allora, questa sera ho pensato che sarebbe bello dedicare una canzone della buonanotte a voi come sempre, ma anche alle vostre maestre, che ogni giorno, con tanta cura e dolcezza, vi aiutano a diventare grandi. Proviamo a chiudere gli occhi. Un dolce respiro.

Per arrivarci qui da Roma ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.